Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

senza sottofondo musicale, che tanto è bello uguale. Ti ho sentito parlare, parlarmi addosso fino a stare male, e poco dopo ridere fino a non respirare.

Molte sono le vie, ma una sola, quella che conduce alla verità. Finché non saremo liberi.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.
1: E ciao!

mai successo di guardare il mare per una volta almeno senza me? A me è successo di guardarlo da solo

via. C'è un buco nel mio zono, non penso, ergo non sono, è solo che ho bisogno di te. Da qui la terra è piatta e come sigaretta mi fumi, mi consumi e poi mi butti via.

Invece io ti voglio ancora bene. E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via. Non riesco a respirare sulla terraferma.

0: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Cosa?
1: Ho davanti,
0: non riesco
1: più a parlare. Dimmi cosa ti piace,
0: non riesco a capire.

0: se rimanessimo senza acqua? Non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofonia
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Ottavo giorno di ricerche delle due sorelle di Minturno, Alicia e Sara Di Giacinto, di 16 e 12 anni, scomparse durante la notte tra sabato e domenica del 6 e 7 giugno dalla casa famiglia Of Hope di Civitella Alfedena, nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo. Durante uno dei sopralluoghi all'interno della struttura, i carabinieri avrebbero sequestrato alcuni foglietti scritti con un linguaggio apparentemente incomprensibile, annotazioni brevi, criptiche, che ora sono al vaglio degli investigatori e che potrebbero rappresentare un tassello chiave per ricostruire quanto accaduto nelle ore precedenti alla scomparsa. L'ipotesi su cui si concentra l'attenzione degli inquirenti è quella di una fuga preparata. I biglietti potrebbero infatti contenere indicazioni su luoghi, orari o contatti esterni, suggerendo una pianificazione non improvvisata. Sarà necessario decifrarne il contenuto per capire se si tratti di messaggi in codice utilizzati dalle ragazze per comunicare senza destare sospetti. Sul fronte operativo intanto non si fermano le ricerche. Le operazioni sono coordinate da una unità di comando locale dei Vigili del Fuoco e vedono impegnate squadre specializzate, droni del nucleo SAPPR e topografi per la mappatura delle aree. Il perimetro degli interventi si estende nel Parco Nazionale d'Abruzzo, nel Lazio e nel Molise, coinvolgendo anche i territori di Scanno e Castel di Sangro. Resta alta l'attenzione soprattutto nel Basso Lazio, in particolare a Minturno, dove risiede la famiglia delle due minorenni. Tra gli elementi su cui si stanno concentrando le verifiche c'è anche un'auto segnalata nei pressi della casa famiglia in Abruzzo nelle ore della scomparsa. Gli spostamenti del veicolo sono ora oggetto di accertamenti. La condizione dei marittimi in Italia, la formazione delle nuove generazioni, le opportunità di lavoro offerte da uno dei comparti più strategici per l'economia nazionale sono stati al centro del primo convegno CHASM, Comitato Interdisciplinare Associazioni Settore Marittimo, ospitato dal Club Nautico di Gaeta. Moderatore il professor Aurelio Luigi Marzullo, relatore il comandante Antonio Simeone, presidente del CHASM. L'iniziativa ha rappresentato un importante momento di confronto tra associazioni, istituzioni, operatori del settore e giovani interessati ad intraprendere una carriera nel mondo del mare, con l'obiettivo di analizzare le trasformazioni in atto e individuare percorsi concreti per valorizzare una professione che continua a rappresentare una risorsa fondamentale per il Paese. È stata evidenziata inoltre la necessità di investire nella formazione specialistica e nell'aggiornamento professionale per rispondere alle nuove esigenze del mercato marittimo e alle continue evoluzioni tecnologiche che stanno interessando il comparto. Particolare attenzione è stata altresì rivolta alle condizioni dei lavoratori del mare e alle opportunità occupazionali che il settore può offrire alle giovani generazioni. Sono state evidenziate le criticità e le difficoltà che gli stessi professionisti del mare, come qualcuno preferisce chiamarli, incontrano, e cioè dalla burocrazia alla impossibilità di votare se sono all'estero su una nave, a differenza degli italiani che vivono all'estero. Qui è stata data questa possibilità. È emersa la necessità di dimostrare vicinanza ai marittimi, cercare di offrirgli ogni ulteriore possibilità per accrescere i contatti con le famiglie, per non sentirsi soli. Tra gli interventi durante l'incontro al Club Nautico di Gaeta c'è stato anche quello del sindaco Cristian Leccese, il quale ha sottolineato il profondo legame tra la città e la marittimità, definendola parte integrante della identità del territorio. Quello del marittimo, ha sottolineato il sindaco Leccese, non è soltanto uno dei mestieri più antichi della nostra Gaeta, ma rappresenta una parte fondamentale della società gaetana, della sua cultura, delle sue origini e delle sue tradizioni. L'andare per mare è un elemento che appartiene profondamente la storia e l'identità del nostro popolo. Ha ringraziato infine il sindaco, l'associazione Amare Gaeta, che quest'anno celebra il 20° anniversario della propria attività, riconoscendone il ruolo di sostegno e supporto ai lavoratori del comparto marittimo. Infine, lo stesso sindaco ha rimarcato come il settore stia attraversando una fase di profonda trasformazione e come sia necessario affrontare le sfide del cambiamento attraverso una stretta collaborazione tra istituzioni, enti formativi e operatori del comparto. Santi Cosme e Damiano ha reso omaggio al carabiniere Angelo Di Tano, medaglia d'argento a valore militare, caduto in Albania il 18 novembre 1940. La cerimonia ha registrato la presenza del picchetto d'onore del Comando Provinciale di Latina e la fanfara della Legione Allievi Carabinieri di Roma, quella del sottosegretario agli affari esteri Maria Tripodi, del prefetto di Latina Vittorio Ceramella, del comandante provinciale dei Carabinieri colonnello Cristian Angelillo e del sindaco Franco Taddeo. È stato scoperto il monumento realizzato in memoria del carabiniere Angelo Di Tano, seguito dalla benedizione di Monsignor Mariano Farisella. Nel suo intervento il colonnello Angelillo, comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri, ha evidenziato lo straordinario coraggio dimostrato da Angelo Di Tano, che nonostante le ferite riportate continua a combattere fino all'estremo sacrificio. Toccante inoltre l'intervento della figlia del decorato, Antonietta Di Tano, poi raggiunta dalla nipote Simona Nallon, che ha consegnato la medaglia d'argento a valore militare al comandante della locale stazione dei Carabinieri. Infine, il sindaco di San Cosma, Franco Taddeo, ha consegnato la cittadinanza onoraria ad Antonietta Di Tano. È nato a Minturno il Comitato Costituente per l'Unione del Centrodestra con l'obiettivo di dare vita ad un momento di confronto aperto tra cittadini, professionisti, associazioni, amministratori locali e rappresentanti della società civile che condividono i valori del centrodestra e credono nella necessità di una sua maggiore unità. Il 26 giugno alle 17.30 presso il ristorante Da Lucio a Marina di Minturno si terrà l'incontro sul tema «Le primarie delle idee». L'obiettivo del Comitato Costituente, sottolinea in una nota lo stesso Comitato, è quello di invitare i cittadini a partecipare e di favorire la nascita di un percorso partecipativo capace di coinvolgere le migliori energie della società civile, mettendo al centro temi concreti come lo sviluppo economico, il lavoro, la sicurezza, le infrastrutture, la tutela delle famiglie, il sostegno alle imprese e la valorizzazione delle comunità locali. Nel corso dell'incontro sarà possibile avanzare proposte, condividere esperienze e contribuire alla definizione di una piattaforma di idee che possa rappresentare un punto di riferimento per il futuro del centrodestra. In occasione della giornata mondiale del rifugiato, sabato 20 giugno si terrà a Formia alle 9.30 presso la Sala Ribot del Palazzo Comunale un convegno dedicato ai temi dell'accoglienza, dell'inclusione sociale, della tutela dei diritti delle persone migranti e rifugiate. L'iniziativa riunirà rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico, delle professioni, del terzo settore per una riflessione condivisa sulle sfide e le opportunità legate ai fenomeni migratori contemporanei. Ad aprire i lavori il sindaco Gianluca Taddeo e l'assessore alle politiche sociali giovanili Alessia Buco e i dirigenti della Croce Rossa Italiana Comitato Sud Pontino. Tra i relatori figurano Eleonora Di Maggio, consigliera di CSV Lazio, Floriana Cicco Di Cola dell'Università di Cassino del Lazio Meridionale, l'avvocato Ilari Sedu del Foro di Napoli, il medico di Lampedusa Pietro Bartolo. A modererà l'incontro sarà Stefania Valerio, consigliera e pedagogista del CDR Ampe Lazio, Abruzzo e Marche. È inoltre annunciata la presenza dei SAI di Formia, Minturno e Itri, realtà impegnate nei percorsi di accoglienza e integrazione sul territorio. L'evento, sottolineano gli organizzatori, rappresenta un'importante occasione di approfondimento e confronto pubblico in una giornata simbolica che richiama l'attenzione sulla condizione dei rifugiati e sulla necessità di costruire comunità sempre più inclusive e solidali. A completare il programma è previsto un momento di intrattenimento musicale a cura di Anna Rita Colaianni. La direzione del Museo Archeologico Nazionale di Formia informa che da oggi al 31 luglio il museo chiuderà al pubblico per l'avvio dei lavori di manutenzione straordinaria. Riaprirà il 1 agosto. Nuovo appuntamento dell'iniziativa Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. Sabato 20 giugno, nei pressi del cimitero di Castronorato, si terrà la raccolta. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza, verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. E per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. L'appuntamento è dalle 8 alle 12.30. Domani alle 11 andrà in onda Radio Formia, la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione il vice sindaco e assessore alla pubblica istruzione del comune di Gaeta, professoressa Gianna Conte, e inoltre Don Andrei Chiosa e Chiara Capozzi del comitato dei festeggiamenti di San Giovanni Battista.
3: Radio Formia vi informa.
2: Si è conclusa con successo la 25esima edizione della Calise Cup sui campi della spiaggia di Serapo e lì di Miramare, Arena Beach, presso Eliomare e l'Aurora. Si è svolta la giornata conclusiva della manifestazione. Durante le finali c'è stata l'esibizione delle giovani allieve del Centro Movimento di Rita Spinosa. Il torneo è stato organizzato dal Gaeta Handball 1984 in collaborazione con l'assessorato allo sport del comune, il patrocinio del CONI nazionale, della FIGIH, del Ministero dello Sport e dei Giovani, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Sport della Regione Lazio, dell'Università di Cassino del Lazio Meridionale e dell'Associazione Cuscassino, Associazione Diritti e Donna, Aido Proloco e Autorità Portuale del Sud Lazio e Centro Sportivo Italiano. Nell'Under 18 maschile si è classificato al primo posto il team Handball Mascalucia, al secondo posto il Cuscassino Gaeta Blu, al terzo il Cuscassino Gaeta Bianco, seguito da Biac HT Bielsko Biala e Endas Capua. Miglior portiere David Arnold del team Handball Mascalucia. Miglior difensore Salvatore Di Tucci del Cuscassino Gaeta Bianco. Miglior giocatore Leonardo Mineo del team Handball Mascalucia. La Coppa Fair Play è stata consegnata al Cuscassino Gaeta Blu. Per quanto riguarda la categoria senior femminile, miglior portiere è stato indicato Jasmine Valentin. Miglior difensore Catarsina Mattia. Miglior giocatore GRD Leca e squadra Playfair Carolina Paola del Malta Team. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
5: credere nel futuro.
4: Radio Formia.
5: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
4: Di sempre.

ferita. Il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi, ma ti lascio andare via quando piango. Ogni volta tu ritorni,

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

0: l'oroscopo di Radio Formia delle ore 7, ore 8 e 10. Siamo giunti a martedì 16 giugno 2026, la chiesa ricorda San Aureliano Vescovo. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già al lavoro, le persone che sono in viaggio a Orencia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte casalinghe che la mattina ci per essere a cena radio per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Ricordo il sito è www.radioformia.it. Eugenio Scendolo in voce, la valida. Ehi, prezioso, passate a Cadicustano. Siamo pronti a letture 12 inizio totale, cominciando come sempre con l'Ariete. Pomeriggio con umore ballerino per colpa della luna che si piazzerà in quadratura a Giove. Siate chiari e diretti con un capo, se non volete tensioni. Dall'Ariete al Toro, con Urano, Nettuno e Plutone complici, coglierete l'opportunità favorevole, un'offerta da un imprevisto, per liberarvi da una situazione logora. Sarete apprezzati per una vostra proposta innovativa. Dal Toro ai Gemelli, giornata luminosa, un cielo pieno di stelle solidali vi aiuterà a cogliere il nocciolo di una questione importante legata al vostro futuro. Stabilirete in famiglia un clima rilassato ed intesa. Dai Gemelli al Cancro, serata un po' agitata per colpa della luna dissonante a Giove, avvertirete il desiderio di, anzi la necessità di dare un vigoroso scossone alla solita routine. Dal Cancro al Leone, se siete alla ricerca di un'occupazione, con Giove in Dricolo ci sarà la possibilità di spostarvi dall'estero per attività appassionante e dignosamente rumenerate. Progetto di coppia interessante per il futuro. Da Leone alla Vergine, a causa di Marte inclemente dai Gemelli, disattenzione e inconcludenza influiranno sulla resa del vostro operato. È necessaria un'immediata revisione critica. Bilancia, con il Sole in trigono la Luna, in amore giocando le carte della seduzione miscelata sapientemente dall'umore, conquisterete il cuore di chi vi piace. Usate prudenza nei confronti degli investimenti a rischio. Scorpione, considerando Urano che staziona nell'opposto segno del Toro, trovate il modo sul lavoro di collaborare e intendervi piuttosto che mettervi in competizione. Sagittario, finalmente discuterete francamente con un amico per un'incomprensione che ha causato risentimenti mai chiariti e lasciati da una parte a covare. Capricorno, basta con le lamentele. Se vi guardate intorno vi accorgerete che non siete soli a vivere avversità e che ognuno ha il proprio peso da portare. Fate attenzione a non dipelare tutte le vostre finanze. Acquario, per merito del Marte e Giove sorridenti, sarete guidati da un'energia che farà scegliere la via migliore per realizzare velocemente ciò che vi sta a cuore. Più che positive le novità in campo economico. Concludiamo lo scudo di Pesci. Giornata nervosa con la Luna in Gemelli quadrata Nettuno. In amore decidetevi ad esprimere più chiaramente al partner ciò che desiderate. Generosità e massima disponibilità verso un vostro caro amico. Bene, è tutto anche questo martedì 16 giugno 2026, Radio Formia, all'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Aureliano Vescovo, il sole già sorto alle 5.34, tramonterà alle 21.13, la luna crescente si leverà, anzi si è levato poco fa, alle 6.28, calerà domani mattina presto a questa sera alle 23.06. Noi diamo gli auguri a Michele Gammino, che compie 85 anni, a Giacomo Agostini, che compie 84 anni, a Claudio Rivelli, che compie 76 anni. Qualche data da ricordare: 1963, Valentina Tereskova, 26 anni, è la prima donna ad andare nello spazio a bordo della navicella Vostok 6. La frase del giorno: lavoro ben iniziato è mezzo terminato. Invece i pensieri questa mattina sono: le parole fanno mercato, i quattrini pagano. Chi vuole insegnare tutto non insegna nulla. Il commerciante onesto non si arricchisce presto. Ancora buongiorno, buon lavoro Solore, tutto per questo martedì 16 giugno 2026 Radio Formia, all'appuntamento con il suo oroscopo. A tutti voi una felice e serena giornata, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo come sempre con la parte tecnica e la regia, un saluto a Gino Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.
1: Non semplici note,
2: ma musica che ti cattura.
1: Sei su Radio Formia.

Tu che sembravi così sincera, eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno.
3: Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
8: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofonia
9: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Ottavo giorno di ricerche delle due sorelle di Minturno, Alicia e Sara Di Giacinto, di 16 e 12 anni, scomparse durante la notte tra sabato e domenica del 6 e 7 giugno dalla casa famiglia Of Hope di Civitella Alfedena, nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo. Durante uno dei sopralluoghi all'interno della struttura, i carabinieri avrebbero sequestrato alcuni foglietti scritti con un linguaggio apparentemente incomprensibile, annotazioni brevi, criptiche, che ora sono al vaglio degli investigatori, che potrebbero rappresentare un tassello chiave per ricostruire quanto accaduto nelle ore precedenti la scomparsa. L'ipotesi su cui si concentra l'attenzione degli inquirenti è quella di una fuga preparata. I biglietti potrebbero infatti contenere indicazioni su luoghi, orari o contatti esterni, suggerendo una pianificazione non improvvisata. Sarà necessario decifrarne il contenuto per capire se si tratti di messaggi in codice utilizzati dalle ragazze per comunicare senza destare sospetti. Sul fronte operativo intanto non si fermano le ricerche. Le operazioni sono coordinate da una unità di comando locale dei Vigili del Fuoco e vedono impegnate squadre specializzate, droni del nucleo SAPPR e topografi per la mappatura delle aree. Il perimetro degli interventi si estende nel Parco Nazionale d'Abruzzo, nel Lazio e nel Molise, coinvolgendo anche i territori di Scanno e Castel di Sangro. Resta alta l'attenzione soprattutto nel Basso Lazio, in particolare a Minturno, dove risiede la famiglia delle due minorenni. Tra gli elementi su cui si stanno concentrando le verifiche c'è anche un'auto segnalata nei pressi della casa famiglia in Abruzzo nelle ore della scomparsa. Gli spostamenti del veicolo sono ora oggetto di accertamenti. La condizione dei marittimi in Italia, la formazione delle nuove generazioni, le opportunità di lavoro offerte da uno dei comparti più strategici per l'economia nazionale sono stati al centro del primo convegno CHASM, Comitato Interdisciplinare Associazioni Settore Marittimo, ospitato dal Club Nautico di Gaeta. Moderatore il professor Aurelio Luigi Marzullo, relatore il comandante Antonio Simeone, presidente del CHASM. L'iniziativa ha rappresentato un importante momento di confronto tra associazioni, istituzioni, operatori del settore e giovani interessati ad intraprendere una carriera nel mondo del mare, con l'obiettivo di analizzare le trasformazioni in atto e individuare percorsi concreti per valorizzare una professione che continua a rappresentare una risorsa fondamentale per il Paese. È stata evidenziata inoltre la necessità di investire nella formazione specialistica e nell'aggiornamento professionale per rispondere alle nuove esigenze del mercato marittimo e alle continue evoluzioni tecnologiche che stanno interessando il comparto. Particolare attenzione è stata altresì rivolta alle condizioni dei lavoratori del mare e alle opportunità occupazionali che il settore può offrire alle giovani generazioni. Sono state evidenziate le criticità e le difficoltà che gli stessi professionisti del mare, come qualcuno preferisce chiamarli, incontrano, e cioè dalla burocrazia alla impossibilità di votare se sono all'estero su una nave, a differenza degli italiani che vivono all'estero. Qui è stata data questa possibilità. È emersa la necessità di dimostrare vicinanza ai marittimi, cercare di offrirgli ogni ulteriore possibilità per accrescere i contatti con le famiglie, per non sentirsi soli. Tra gli interventi durante l'incontro al Club Nautico di Gaeta c'è stato anche quello del sindaco Cristian Leccese, il quale ha sottolineato il profondo legame tra la città e la marittimità, definendola parte integrante della identità del territorio. Quello del marittimo, ha sottolineato il sindaco Leccese, non è soltanto uno dei mestieri più antichi della nostra Gaeta, ma rappresenta una parte fondamentale della società gaetana, della sua cultura, delle sue origini e delle sue tradizioni. L'andare per mare è un elemento che appartiene profondamente la storia e l'identità del nostro popolo. Ha ringraziato infine il sindaco, l'associazione Amare Gaeta, che quest'anno celebra il 20° anniversario della propria attività, riconoscendone il ruolo di sostegno e supporto ai lavoratori del comparto marittimo. Infine, lo stesso sindaco ha rimarcato come il settore stia attraversando una fase di profonda trasformazione, come sia necessario affrontare le sfide del cambiamento attraverso una stretta collaborazione tra istituzioni, enti formativi e operatori del comparto. Santi Cosme e Damiano ha reso omaggio al carabiniere Angelo Di Tano, medaglia d'argento a valore militare, caduto in Albania il 18 novembre 1940. La cerimonia ha registrato la presenza del picchietto d'onore del Comando Provinciale di Latina e la fanfara della Legione Allievi Carabinieri di Roma, quella del sottosegretario agli affari esteri Maria Tripodi, del prefetto di Latina Vittorio Ceramella, del comandante provinciale di Carabinieri colonnello Cristian Angelillo e del sindaco Franco Taddeo. È stato scoperto il monumento realizzato in memoria del carabiniere Angelo Di Tano, seguito dalla benedizione di Monsignor Mariano Farisella. Nel suo intervento, il colonnello Angelillo, comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri, ha evidenziato lo straordinario coraggio dimostrato da Angelo Di Tano, che nonostante le ferite riportate continua a combattere fino all'estremo sacrificio. Toccante, inoltre, l'intervento della figlia del decorato, Antonietta Di Tano, poi raggiunta dalla nipote Simona Nallon, che ha consegnato la medaglia d'argento a valore militare al comandante della locale stazione dei Carabinieri. Infine, il sindaco di San Cosma, Franco Taddeo, ha consegnato la cittadinanza onoraria ad Antonietta Di Tano. È nato a Minturno il Comitato Costituente per l'Unione del Centrodestra con l'obiettivo di dare vita ad un momento di confronto aperto tra cittadini, professionisti, associazioni, amministratori locali e rappresentanti della società civile che condividono i valori del centrodestra e credono nella necessità di una sua maggiore unità. Il 26 giugno alle 17.30 presso il ristorante Da Lucio a Marina di Minturno si terrà l'incontro sul tema «Le primarie delle idee». L'obiettivo del Comitato Costituente, sottolinea in una nota lo stesso Comitato, è quello di invitare i cittadini a partecipare e di favorire la nascita di un percorso partecipativo capace di coinvolgere le migliori energie della società civile, mettendo al centro temi concreti come lo sviluppo economico, il lavoro, la sicurezza, le infrastrutture, la tutela delle famiglie, il sostegno alle imprese e la valorizzazione delle comunità locali. Nel corso dell'incontro sarà possibile avanzare proposte, condividere esperienze e contribuire alla definizione di una piattaforma di idee che possa rappresentare un punto di riferimento per il futuro del centrodestra. In occasione della giornata mondiale del rifugiato, sabato 20 giugno si terrà a Formia alle 9.30 presso la Sala Ribot del Palazzo Comunale un convegno dedicato ai temi dell'accoglienza, dell'inclusione sociale, della tutela dei diritti delle persone migranti e rifugiate. L'iniziativa riunirà rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico, delle professioni, del terzo settore per una riflessione condivisa sulle sfide e le opportunità legate ai fenomeni migratori contemporanei. Ad aprire i lavori il sindaco Gianluca Taddeo e l'assessore alle politiche sociali giovanili Alessia Buco e i dirigenti della Croce Rossa Italiana Comitato Sud Pontino. Tra i relatori figurano Eleonora Di Maggio, consigliera di CSV Lazio, Floriana Cicco Di Cola dell'Università di Cassino del Lazio Meridionale, l'avvocato Ilari Sedu del Foro di Napoli, il medico di Lampedusa Pietro Bartolo. A modererà l'incontro sarà Stefania Valerio, consigliera e pedagogista del CDR Ampe Lazio, Abruzzo e Marche. È inoltre annunciata la presenza dei SAI di Formia, Minturno e Itri, realtà impegnate nei percorsi di accoglienza e integrazione sul territorio. L'evento, sottolineano gli organizzatori, rappresenta un'importante occasione di approfondimento e confronto pubblico in una giornata simbolica che richiama l'attenzione sulla condizione dei rifugiati e sulla necessità di costruire comunità sempre più inclusive e solidali. A completare il programma è previsto un momento di intrattenimento musicale a cura di Anna Rita Colaianni. La direzione del Museo Archeologico Nazionale di Formia informa che da oggi al 31 luglio il museo chiuderà al pubblico per l'avvio dei lavori di manutenzione straordinaria. Riaprirà il 1 agosto. Nuovo appuntamento dell'iniziativa Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. Sabato 20 giugno, nei pressi del cimitero di Castelnuovo, si terrà la raccolta. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. E per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. L'appuntamento è dalle 8 alle 12.30. Domani alle 11 andrà in onda Radio Formia, la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione il vice sindaco e assessore alla pubblica istruzione del comune di Gaeta, professoressa Gianna Conte, e inoltre Don Andrei Chiosa e Chiara Capozzi del comitato dei festeggiamenti di San Giovanni Battista.
10: Radio Formia informa.
9: Si è conclusa con successo la 25esima edizione della Calise Cup sui campi della spiaggia di Serapo e lì di Miramare, Arena Beach, presso Eliomare e l'Aurora. Si è svolta la giornata conclusiva della manifestazione. Durante le finali c'è stata l'esibizione delle giovani allieve del Centro Movimento di Rita Spinosa. Il torneo è stato organizzato dal Gaeta Handball 1984 in collaborazione con l'assessorato allo sport del comune, il patrocinio del CONI nazionale, della FIGIAC, del Ministero dello Sport e dei Giovani, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Sport della Regione Lazio, dell'Università di Cassino del Lazio Meridionale e dell'Associazione Cuscassino, Associazione Diritti e Donna, Aido Proloco e Autorità Portuale del Sud Lazio e Centro Sportivo Italiano. Nell'Under 18 maschile si è classificato al primo posto il team Handball Masca Lucia, al secondo posto il Cuscassino Gaeta Blu, al terzo il Cuscassino Gaeta Bianco, seguito da Biac HT Bielsko Biala e Endas Capua. Miglior portiere David Arnold del team Handball Masca Lucia. Miglior difensore Salvatore Di Tucci del Cuscassino Gaeta Bianco. Miglior giocatore Leonardo Mineo del team Handball Masca Lucia. La Coppa Fair Play è stata consegnata al Cuscassino Gaeta Blu. Per quanto riguarda la categoria senior femminile, miglior portiere è stato indicato Jasmine Valentin. Miglior difensore Catarsina Mattia. Miglior giocatore GRD Leca e squadra Playfair Carolina Paola del Malta Team. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
8: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

Cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo?

0: Sono le 7 e 34 minuti.
1: È martedì 16 giugno 2026. La Chiesa ricorda i santi Quirico e Giulitta martiri. La luna è ancora nuova e il proverbio del giorno, oggi a me, domani a te, ricorda di conservare un atteggiamento umano verso la buona e la cattiva sorte, poiché nelle nostre vite queste condizioni si alternano continuamente. Con il sito accaddeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 1687 il simbolo del toro, presente nei documenti di Torino già da 300 anni, diventava ufficialmente parte dello stemma cittadino. Nel 1846 il conclave della Chiesa Cattolica eleggeva Giovanni Maria Mastai Ferretti, che assumeva il nome di Papa Pio IX. Nel 1929 Padova teneva a battesimo il primo radio raduno automobilistico, in cui le indicazioni di gara venivano fornite dalla stazione trasmittente di Milano. Prima al traguardo era la contessa Dora da Zara. Nel 1935 il Consiglio dei Ministri approvava il sabato fascista, destinando il pomeriggio di quel giorno all'addestramento fisico e militare degli italiani. E nel 1963 Valentina Tereshkova diventava la prima donna nello spazio. Dopo il lancio dal cosmodromo di Baikonur sarebbe rimasta in orbita per 3 giorni. Nel 1968 il poeta Pierpaolo Pasolini lanciava un appello agli studenti dei movimenti di protesta in difesa delle forze dell'ordine con cui spesso si erano scontrati. Nel 1978, 3 giorni dopo l'anteprima di New York, debuttava la versione cinematografica del musical Grease con John Travolta e Olivia Newton-John. In Italia il film sarebbe arrivato alla fine di agosto. Nel 1999 ad Atene Morris Green fissava a 9 secondi e 79 il nuovo primato mondiale dei 100 metri piani. Nel 2002 una solenne cerimonia in Piazza San Pietro proclamava santo Padre Pio da Pietrelcina. E nel 2004 uno studio dell'Istituto Merrill Lynch segnalava la crescita della ricchezza in Italia, indicando in 188.000 gli italiani in possesso di oltre 1 milione di euro. Sono nati il 16 giugno, nel 1313 lo scrittore e poeta Giovanni Boccaccio, nel 1887 l'armatore Achille Lauro, nel 1902 lo schermidore oro olimpico Giorgio Pessina e nel 1915 il politico Mariano Rumor. Nascevano oggi anche l'attore e doppiatore Michele Gammino, nel 1941, il 15 volte campione mondiale di motociclismo Giacomo Agostini, nel 1942, i cantanti Gino Vannelli, nel 1952, e Goran Kuzminak, nel 1953, la politica Federica Mogherini, nel 1953, e la scacchista oro olimpico Marina Brunello, nata in questo giorno, nel 1994. Ultima segnalazione per il 16 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959, la strada giusta per la tua auto.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
4: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
3: Monica, che mangi?
4: Ottima scelta, sei in forma, infatti.
5: Anch'io mangio sano, eh?
4: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
6: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
4: Massimo, ti vedo.
7: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
8: Benvenuti da Sandro Gionti. Ottavo giorno di ricerche delle due sorelle di Minturno, Alicia e Sara Di Giacinto, di 16 e 12 anni, scomparse durante la notte tra sabato e domenica del 6 e 7 giugno dalla casa famiglia Off Hope di Civitella Alfedena, nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo. Durante uno dei sopralluoghi all'interno della struttura, i carabinieri avrebbero sequestrato alcuni foglietti scritti con un linguaggio apparentemente incomprensibile, annotazioni brevi, criptiche, che ora sono al vaglio degli investigatori e che potrebbero rappresentare un tassello chiave per ricostruire quanto accaduto nelle ore precedenti la scomparsa. L'ipotesi su cui si concentra l'attenzione degli inquirenti è quella di una fuga preparata. I biglietti potrebbero infatti contenere indicazioni su luoghi, orari o contatti esterni, suggerendo una pianificazione non improvvisata. Sarà necessario decifrarne il contenuto per capire se si tratti di messaggi in codice utilizzati dalle ragazze per comunicare senza destare sospetti. Sul fronte operativo intanto non si fermano le ricerche. Le operazioni sono coordinate da una unità di comando locale dei Vigili del Fuoco e vedono impegnate squadre specializzate, droni del nucleo SAPPR e topografi per la mappatura delle aree. Il perimetro degli interventi si estende nel Parco Nazionale d'Abruzzo, nel Lazio e nel Molise, coinvolgendo anche i territori di Scanno e Castel di Sangro. Resta alta l'attenzione soprattutto nel Basso Lazio, in particolare a Minturno, dove risiede la famiglia delle due minorenni. Tra gli elementi su cui si stanno concentrando le verifiche c'è anche un'auto segnalata nei pressi della casa famiglia in Abruzzo nelle ore della scomparsa. Gli spostamenti del veicolo sono ora oggetto di accertamenti. La condizione dei marittimi in Italia, la formazione delle nuove generazioni, le opportunità di lavoro offerte da uno dei comparti più strategici per l'economia nazionale sono stati al centro del primo convegno CHASM, Comitato Interdisciplinare Associazioni Settore Marittimo, ospitato dal Club Nautico di Gaeta. Moderatore il professor Aurelio Luigi Marzullo, relatore il comandante Antonio Simeone, presidente del CHASM. L'iniziativa ha rappresentato un importante momento di confronto tra associazioni, istituzioni, operatori del settore e giovani interessati ad intraprendere una carriera nel mondo del mare, con l'obiettivo di analizzare le trasformazioni in atto e individuare percorsi concreti per valorizzare una professione che continua a rappresentare una risorsa fondamentale per il Paese. È stata evidenziata inoltre la necessità di investire nella formazione specialistica e nell'aggiornamento professionale per rispondere alle nuove esigenze del mercato marittimo e alle continue evoluzioni tecnologiche che stanno interessando il comparto. Particolare attenzione è stata altresì rivolta alle condizioni dei lavoratori del mare e alle opportunità occupazionali che il settore può offrire alle giovani generazioni. Sono state evidenziate le criticità e le difficoltà che gli stessi professionisti del mare, come qualcuno preferisce chiamarli, incontrano, e cioè dalla burocrazia alla impossibilità di votare se sono all'estero su una nave, a differenza degli italiani che vivono all'estero. Qui è stata data questa possibilità. È emersa la necessità di dimostrare vicinanza ai marittimi, cercare di offrirgli ogni ulteriore possibilità per accrescere i contatti con le famiglie, per non sentirsi

0: sentirsi soli. Tra gli interventi durante l'incontro al Club Nautico di Gaeta c'è stato anche quello del sindaco Cristian Leccese, il quale ha sottolineato il profondo legame tra la città e la marittimità, definendola parte integrante della identità del territorio. Quello del marittimo, ha sottolineato il sindaco Leccese, non è soltanto uno dei mestieri più antichi della nostra Gaeta, ma rappresenta una parte fondamentale della società gaetana, della sua cultura, delle sue origini e delle sue tradizioni. L'andare per mare è un elemento che appartiene profondamente la storia e l'identità del nostro popolo. Ha ringraziato infine il sindaco, l'associazione Amare Gaeta, che quest'anno celebra il 20° anniversario della propria attività, riconoscendone il ruolo di sostegno e supporto ai lavoratori del comparto marittimo. Infine, lo stesso sindaco ha rimarcato che il settore stia attraversando una fase di profonda trasformazione, come sia necessario affrontare le sfide del cambiamento attraverso una stretta collaborazione tra istituzioni, enti formativi e operatori del comparto. Santi Cosme e Damiano ha reso omaggio al carabiniere Angelo Di Tano, medaglia d'argento a valore militare, caduto in Albania il 18 novembre 1940. La cerimonia ha registrato la presenza del picchietto d'onore del Comando Provinciale di Latina e la fanfara della Legione Allievi Carabinieri di Roma, quella del sottosegretario agli affari esteri Maria Tripodi, del prefetto di Latina Vittorio Ciaramella, del comandante provinciale dei Carabinieri colonnello Cristian Angelillo e del sindaco Franco Taddeo. È stato scoperto il monumento realizzato in memoria del carabiniere Angelo Di Tano, seguito dalla benedizione di Monsignor Mariano Farisella. Nel suo intervento il colonnello Angelillo, comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri, ha evidenziato lo straordinario coraggio dimostrato da Angelo Titano, che nonostante le ferite riportate continua a combattere fino all'estremo sacrificio. Toccante inoltre l'intervento della figlia del decorato, Antonietta Titano, poi raggiunta dalla nipote Simona Nallon, che ha consegnato la medaglia d'argento a valore militare al comandante della locale stazione dei Carabinieri. Infine, il sindaco di San Cosma, Franco Taddeo, ha consegnato la cittadinanza onoraria ad Antonietta Di Tano. È nato a Minturno il Comitato Costituente per l'Unione del Centrodestra, con l'obiettivo di dare vita ad un momento di confronto aperto tra cittadini, professionisti, associazioni, amministratori locali e rappresentanti della società civile che condividono i valori del centrodestra e credono nella necessità di una sua maggiore unità. Il 26 giugno alle 17.30, presso il ristorante Da Lucio a Marina di Minturno, si terrà l'incontro sul tema «Le primarie delle idee». L'obiettivo del Comitato Costituente, sottolinea in una nota lo stesso Comitato, è quello di invitare i cittadini a partecipare e di favorire la nascita di un percorso partecipativo capace di coinvolgere le migliori energie della società civile, mettendo al centro temi concreti come lo sviluppo economico, il lavoro, la sicurezza, le infrastrutture, la tutela delle famiglie, il sostegno alle imprese e la valorizzazione delle comunità locali. Nel corso dell'incontro sarà possibile avanzare proposte, condividere esperienze e contribuire alla definizione di una piattaforma di idee che possa rappresentare un punto di riferimento per il futuro del centrodestra. In occasione della giornata mondiale del rifugiato, sabato 20 giugno si terrà a Formia alle 9.30 presso la Sala Ribot del Palazzo Comunale un convegno dedicato ai temi dell'accoglienza, dell'inclusione sociale, della tutela dei diritti delle persone migranti e rifugiate. L'iniziativa riunirà rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico, delle professioni, del terzo settore per una riflessione condivisa sulle sfide e le opportunità legate ai fenomeni migratori contemporanei. Ad aprire i lavori il sindaco Gianluca Taddeo e l'assessore alle politiche sociali giovanili Alessia Buco e i dirigenti della Croce Rossa Italiana Comitato Sud Pontino. Tra i relatori figurano Eleonora Di Maggio, consigliera di CSV Lazio, Floriana Cicco Di Cola dell'Università di Cassino del Lazio Meridionale, l'avvocato Ilari Sedu del Foro di Napoli, il medico di Lampedusa Pietro Bartolo. A modererà l'incontro sarà Stefania Valerio, consigliera e pedagogista del CDR Ampe Lazio, Abruzzo e Marche. È inoltre annunciata la presenza dei SAI di Formia, Minturno e ITRI, realtà impegnate nei percorsi di accoglienza e integrazione sul territorio. L'evento, sottolineano gli organizzatori, rappresenta un'importante occasione di approfondimento e confronto pubblico in una giornata simbolica che richiama l'attenzione sulla condizione dei rifugiati e sulla necessità di costruire comunità sempre più inclusive e solidali. A completare il programma è previsto un momento di intrattenimento musicale a cura di Anna Rita Colaianni. La direzione del Museo Archeologico Nazionale di Formia informa che da oggi al 31 luglio il museo chiuderà al pubblico per l'avvio dei lavori di manutenzione straordinaria. Riaprirà il 1 agosto. Nuovo appuntamento dell'iniziativa Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. Sabato 20 giugno, nei pressi del cimitero di Castelnuovo, si terrà la raccolta. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. E per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. L'appuntamento è dal alle 8 alle 12:30. Domani alle 11 andrà in onda Radio Formia, la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione il vice sindaco e assessore alla pubblica istruzione del comune di Gaeta, professoressa Gianna Conte, e inoltre Don Andrei Chiosa e Chiara Capozzi del comitato dei festeggiamenti di San Giovanni Battista.
1: Radio Formia informa.
0: Si è conclusa con successo la 25esima edizione della Calise Cup sui campi della spiaggia di Serapo e lì di Miramare, Arena Beach, presso Eliomare e l'Aurora. Si è svolta la giornata conclusiva della manifestazione. Durante le finali c'è stata l'esibizione delle giovani allieve del Centro Movimento di Rita Spinosa. Il torneo è stato organizzato dal Gaeta Handball 1984 in collaborazione con l'assessorato allo sport del comune, il patrocinio del CONI nazionale, della FIGIAC, del Ministero dello Sport e dei Giovani, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Sport della Regione Lazio, dell'Università di Cassino del Lazio Meridionale e dell'Associazione Cuscassino, Associazione Diritti e Donna, Aido Proloco e Autorità Portuale del Sud Lazio e Centro Sportivo Italiano. Nell'Under 18 maschile si è classificato al primo posto il team Handball Masca Lucia, al secondo posto il Cuscassino Gaeta Blu, al terzo il Cuscassino Gaeta Bianco, seguito da Biac HT Bielsko Biala e Endas Capua. Miglior portiere David Arnold del team Handball Masca Lucia. Miglior difensore Salvatore Di Tucci del Cuscassino Gaeta Bianco. Miglior giocatore Leonardo Mineo del team Handball Masca Lucia. La Coppa Fair Play è stata consegnata al Cuscassino Gaeta Blu. Per quanto riguarda la categoria senior femminile, miglior portiere è stato indicato Jasmine Valentin. Miglior difensore Catarsina Mattia. Miglior giocatore GRD Leca e squadra Playfair Carolina Paola del Malta Team. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
4: credere nel futuro.
3: Radio Formia.
4: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
3: Di sempre.
5: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

l'oroscopo di Radio Formia delle ore 7, ore 8 e 10. Siamo giunti a martedì 16 giugno 2026, la chiesa ricorda San Aureliano Vescovo. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già al lavoro, le persone che sono in viaggio a Orencia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo molte casalinghe che la mattina ci per esserci nella radio per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Ricordo il sito è www.radioformia.it. Eugenio Scendolo in voce, la valida e preziosa capacità del Cadicustano. Siamo pronti a letture 12 inizio totale, cominciando come sempre con l'Ariete. Pomeriggio con umore ballerino per colpo della luna che si piazzerà in quadratura a Giove. Siate chiari e diretti con un capo se non volete tensioni. Dall'Ariete al Toro, con Urano, Nettuno e Plutone complici, coglierete l'opportunità favorevole, un'offerta da un imprevisto per liberarvi da una situazione logora. Sarete apprezzati per una vostra proposta innovativa. Dal Toro ai Gemelli, giornata luminosa, un cielo pieno di stelle solidali vi aiuterà a cogliere il nocciolo di una questione importante legata al vostro futuro. Stabilirete in famiglia un clima rilassato ed intesa. Dai Gemelli al Cancro, serata un po' agitata per colpa della luna dissonante a Giove, avvertirete il desiderio di, anzi la necessità di dare un vigoroso scossone alla solita routine. Dal Cancro al Leone, se siete alla ricerca di un'occupazione, con Giove Endricolo ci sarà la possibilità di spostarvi dall'estero per attività appassionante e dignosamente rumenerate. Progetto di coppia interessante per il futuro. Da Leone alla Vergine, a causa di Marte inclemente dai Gemelli, disattenzione e inconcludenza influiranno sulla resa del vostro operato. È necessaria un'immediata revisione critica. Bilancia, con il Sole in trigono la Luna, in amore giocando le carte della seduzione miscelata sapientemente dall'umore, conquisterete il cuore di chi vi piace. Usate prudenza nei confronti degli investimenti a rischio. Scorpione, considerando Urano che staziona nell'opposto segno del Toro, trovate il modo sul lavoro di collaborare e intendervi piuttosto che mettervi in competizione. Sagittario, finalmente discuterete francamente con un amico per un'incomprensione che ha causato risentimenti mai chiariti e lasciati da una parte a covare. Capricorno, basta con le lamentele. Se vi guardate intorno vi accorgete che non siete soli a vivere avversità e che ognuno ha il proprio peso da portare. Fate attenzione a non dipelare tutte le vostre finanze. Acquario, per merito del Marte e Giove sorridenti, sarete guidati da un'energia che farà scegliere la via migliore per realizzare velocemente ciò che vi sta a cuore. Più che positive le novità in campo economico. Concludiamo lo scudo di Pesci, giornata nervosa con la luna in Gemelli quadrata Nettuno. In amore decidetevi ad esprimere più chiaramente al partner ciò che desiderate. Generosità e massima disponibilità verso un vostro caro amico. Bene, tutto anche questo martedì 16 giugno 2026, Radio Formia, all'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Aureliano Vescovo, il sole già sorto alle 5.34, tramonterà alle 21.13, la luna crescente si leverà, anzi si è elevato poco fa alle 6.28, calerà domani mattina presto questa sera alle 23.06. Noi diamo gli auguri a Michele Gammino, che compie 85 anni, a Giacomo Agostini, che compie 84 anni, a Claudio Rivelli, che compie 76 anni. Qualche data da ricordare: 1963, Valentina Tereskova, 26 anni, è la prima donna ad andare nello spazio a bordo della navicella Vostok 6. La frase del giorno: lavoro ben iniziato è mezzo terminato. Invece i pensieri questa mattina sono: le parole fanno mercato, i quattrini pagano. Chi vuole insegnare tutto non insegna nulla. Il commerciante onesto non si arricchisce presto.
Ancora buongiorno, buon lavoro, salore, tutto per questo martedì 16 giugno 2026 Radioformia, all'appuntamento con il suo oroscopo. A tutti voi una felice e serena giornata, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo come sempre con la parte tecnica e la regia, un saluto a Gino Centola e un buon ascolto alla nostra musica.

La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche: Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Sono le 9:01.
4: È martedì 16 giugno 2026, la Chiesa ricorda i santi Quirico e Giulitta martiri. La luna è ancora nuova e il proverbio del giorno, oggi a me, domani a te, ricorda di conservare un atteggiamento umano verso la buona e la cattiva sorte, poiché nelle nostre vite queste condizioni si alternano continuamente. Con il sito accaddeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 1687 il simbolo del toro, presente nei documenti di Torino già da 300 anni, diventava ufficialmente parte dello stemma cittadino. Nel 1846 il conclave della Chiesa Cattolica eleggeva Giovanni Maria Mastai Ferretti, che assumeva il nome di Papa Pio IX. Nel 1929 Padova teneva a battesimo il primo radio raduno automobilistico, in cui le indicazioni di gara venivano fornite dalla stazione trasmittente di Milano. Prima al traguardo era la contessa Dora da Zara. Nel 1935 il Consiglio dei Ministri approvava il sabato fascista, destinando il pomeriggio di quel giorno all'addestramento fisico e militare degli italiani. E nel 1963 Valentina Tereshkova diventava la prima donna nello spazio. Dopo il lancio dal cosmodromo di Baikonur sarebbe rimasta in orbita per 3 giorni. Nel 1968 il poeta Pierpaolo Pasolini lanciava un appello agli studenti dei movimenti di protesta in difesa delle forze dell'ordine con cui spesso si erano scontrati. Nel 1978, 3 giorni dopo l'anteprima di New York, debuttava la versione cinematografica del musical Grease con John Travolta e Olivia Newton-John. In Italia il film sarebbe arrivato alla fine di agosto. Nel 1999 ad Atene Maurice Green fissava a 9 secondi e 79 il nuovo primato mondiale dei 100 metri piani. Nel 2002 una solenne cerimonia in Piazza San Pietro proclamava santo Padre Pio da Pietrelcina. E nel 2004 uno studio dell'Istituto Merrill Lynch segnalava la crescita della ricchezza in Italia, indicando in 188.000 gli italiani in possesso di oltre 1 milione di euro. Sono nati il 16 giugno, nel 1313 lo scrittore e poeta Giovanni Boccaccio, nel 1887 l'armatore Achille Lauro, nel 1902 lo schermidore oro olimpico Giorgio Pessina e nel 1915 il politico Mariano Rumor. Nascevano oggi anche l'attore e doppiatore Michele Gammino nel 1941, il 15 volte campione mondiale di motociclismo Giacomo Agostini nel 1942, i cantanti Gino Vannelli nel 1952 e Goran Kuzminak nel 1953, la politica Federica Mogherini nel 1953 e la scacchista oro olimpico Marina Brunello, nata in questo giorno nel 1994. Ultima segnalazione per il 16 giugno 2026, tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
5: Non semplici note,
6: ma musica che ti cattura.
5: Sei su Radio Formia.
7: Dovrai essere forte e non aver paura, finché a tutta questa guerra non si trova cura. Dovrai essere un adulto con questi bambini, perché in questo gioco i ruoli

0: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: Questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
2: Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
1: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
2: Noi possiamo aiutarvi.
1: Oh, aprite bene gli occhi, eh?

Dimmi sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito, li

0: Formi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e...

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Astral Infomobilità.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. Partiamo da Frosinone, rallentamenti interessano via Aldo Moro all'altezza di via Po in quest'ultima direzione. Fuori dal centro abitato si sta in coda sulla Montilepini, da via Lami a via Arbona in direzione di Frosinone Centro. Per chi è diretto a Roma, traffico intenso sulla via Pontina con coda a partire superata Pomezia fino a Castel Romano e presenti consuete code sulla Montilepini a Borgo Faiti verso Borgo San Michele, mentre alla Latina Centro la viabilità al momento si presenta scorrevole e regolare. Infine il trasporto ferroviario, ricordiamo che sulla linea Roma-Napoli via Cassino sono in programma mercoledì 17 giugno gli interventi all'infrastruttura dalle ore 9.55 alle ore 13.45, con circolazione interrotta tra Ciampino e Zagarolo, dove la circolazione si trasferisce su gomma con bus sostitutivi. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Celuffo e la Sala, ora un messaggio di sicurezza stradale.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: però boh, meglio di no.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. Ottavo giorno di ricerche delle due sorelle di Minturno, Alicia e Sara Di Giacinto, di 16 e 12 anni, scomparse durante la notte tra sabato e domenica del 6 e 7 giugno dalla casa famiglia Off Hope di Civitella Alfedena, nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo. Durante uno dei sopralluoghi all'interno della struttura, i carabinieri avrebbero sequestrato alcuni foglietti scritti con un linguaggio apparentemente incomprensibile, annotazioni brevi, criptiche, che ora sono al vaglio degli investigatori e che potrebbero rappresentare un tassello chiave per ricostruire quanto accaduto nelle ore precedenti la scomparsa. L'ipotesi su cui si concentra l'attenzione degli inquirenti è quella di una fuga preparata. I biglietti potrebbero infatti contenere indicazioni su luoghi, orari o contatti esterni, suggerendo una pianificazione non improvvisata. Sarà necessario decifrarne il contenuto per capire se si tratti di messaggi in codice utilizzati dalle ragazze per comunicare senza destare sospetti. Sul fronte operativo intanto non si fermano le ricerche. Le operazioni sono coordinate da una unità di comando locale dei Vigili del Fuoco e vedono impegnate squadre specializzate, droni del nucleo SAPPR e topografi per la mappatura delle aree. Il perimetro degli interventi si estende nel Parco Nazionale d'Abruzzo, nel Lazio e nel Molise, coinvolgendo anche i territori di Scanno e Castel di Sangro. Resta alta l'attenzione soprattutto nel Basso Lazio, in particolare a Minturno, dove risiede la famiglia delle due minorenni. Tra gli elementi su cui si stanno concentrando le verifiche c'è anche un'auto segnalata nei pressi della casa famiglia in Abruzzo nelle ore della scomparsa. Gli spostamenti del veicolo sono ora oggetto di accertamenti. La condizione dei marittimi in Italia, la formazione delle nuove generazioni, le opportunità di lavoro offerte da uno dei comparti più strategici per l'economia nazionale sono stati al centro del primo convegno CHASM, Comitato Interdisciplinare Associazioni Settore Marittimo, ospitato dal Club Nautico di Gaeta. Moderatore il professor Aurelio Luigi Marzullo, relatore il comandante Antonio Simeone, presidente del CHASM. L'iniziativa ha rappresentato un importante momento di confronto tra associazioni, istituzioni, operatori del settore e giovani interessati ad intraprendere una carriera nel mondo del mare, con l'obiettivo di analizzare le trasformazioni in atto e individuare percorsi concreti per valorizzare una professione che continua a rappresentare una risorsa fondamentale per il Paese. È stata evidenziata inoltre la necessità di investire nella formazione specialistica e nell'aggiornamento professionale per rispondere alle nuove esigenze del mercato marittimo e alle continue evoluzioni tecnologiche che stanno interessando il comparto. Particolare attenzione è stata altresì rivolta alle condizioni dei lavoratori del mare e alle opportunità occupazionali che il settore può offrire alle giovani generazioni. Sono state evidenziate le criticità e le difficoltà che gli stessi professionisti del mare, come qualcuno preferisce chiamarli, incontrano, e cioè dalla burocrazia alla impossibilità di votare se sono all'estero su una nave, a differenza degli italiani che vivono all'estero. Qui è stata data questa possibilità. È emersa la necessità di dimostrare vicinanza ai marittimi, cercare di offrirgli ogni ulteriore possibilità per accrescere i contatti con le famiglie, per non sentirsi soli. Tra gli interventi durante l'incontro al Club Nautico di Gaeta c'è stato anche quello del sindaco Cristian Leccese, il quale ha sottolineato il profondo legame tra la città e la marittimità, definendola parte integrante della identità del territorio. Quello del marittimo, ha sottolineato il sindaco Leccese, non è soltanto uno dei mestieri più antichi della nostra Gaeta, ma rappresenta una parte fondamentale della società gaetana, della sua cultura, delle sue origini e delle sue tradizioni. L'andare per mare è un elemento che appartiene profondamente profondamente la storia e l'identità del nostro popolo. Ha ringraziato infine il sindaco, l'associazione Amare Gaeta, che quest'anno celebra il 20° anniversario della propria attività, riconoscendone il ruolo di sostegno e supporto ai lavoratori del comparto marittimo. Infine, lo stesso sindaco ha rimarcato che il settore stia attraversando una fase di profonda trasformazione, come sia necessario affrontare le sfide del cambiamento attraverso una stretta collaborazione tra istituzioni, enti formativi e operatori del comparto. Santi Cosme e Damiano ha reso omaggio al carabiniere Angelo Di Tano, medaglia d'argento al valor militare, caduto in Albania il 18 novembre 1940. La cerimonia ha registrato la presenza del picchietto d'onore del Comando Provinciale di Latina e la fanfara della Legione Allievi Carabinieri di Roma, quella del sottosegretario agli affari esteri Maria Tripodi, del prefetto di Latina Vittorio Ceramella, del comandante provinciale dei Carabinieri colonnello Cristian Angelillo e del sindaco Franco Taddeo. È stato scoperto il monumento realizzato in memoria del carabiniere Angelo Di Tano, seguito dalla benedizione di Monsignor Mariano Farisella. Nel suo intervento il colonnello Angelillo, comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri, ha evidenziato lo straordinario coraggio dimostrato da Angelo Titano, che nonostante le ferite riportate continua a combattere fino all'estremo sacrificio. Toccante inoltre l'intervento della figlia del decorato, Antonietta Titano, poi raggiunta dalla nipote Simona Nallon, che ha consegnato la medaglia d'argento al valore militare al comandante della locale stazione dei Carabinieri. Infine, il sindaco di San Cosma, Franco Taddeo, ha consegnato la cittadinanza onoraria ad Antonietta Di Tano. È nato a Minturno il Comitato Costituente per l'Unione del Centrodestra, con l'obiettivo di dare vita ad un momento di confronto aperto tra cittadini, professionisti, associazioni, amministratori locali e rappresentanti della società civile che condividono i valori del centrodestra e credono nella necessità di una sua maggiore unità. Il 26 giugno alle 17:30 presso il ristorante Da Lucio a Marina di Minturno si terrà l'incontro sul tema «Le primarie delle idee». L'obiettivo del Comitato Costituente, sottolinea in una nota lo stesso Comitato, è quello di invitare i cittadini a partecipare e di favorire la nascita di un percorso partecipativo capace di coinvolgere le migliori energie della società civile, mettendo al centro temi concreti come lo sviluppo economico, il lavoro, la sicurezza, le infrastrutture, la tutela delle famiglie, il sostegno alle imprese e la valorizzazione delle comunità locali. Nel corso dell'incontro sarà possibile avanzare proposte, condividere esperienze e contribuire alla definizione di una piattaforma di idee che possa rappresentare un punto di riferimento per il futuro del centrodestra. In occasione della giornata mondiale del rifugiato, sabato 20 giugno si terrà a Formia alle 9:30 presso la Sala Ribot del Palazzo Comunale un convegno dedicato ai temi dell'accoglienza, dell'inclusione sociale, della tutela dei diritti delle persone migranti e rifugiate. L'iniziativa riunirà rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico, delle professioni, del terzo settore per una riflessione condivisa sulle sfide e le opportunità legate ai fenomeni migratori contemporanei. Ad aprire i lavori il sindaco Gianluca Taddeo e l'assessore alle politiche sociali giovanili Alessia Buco e i dirigenti della Croce Rossa Italiana Comitato Sud Pontino. Tra i relatori figurano Eleonora Di Maggio, consigliera di CSV Lazio, Floriana Cicco Di Cola dell'Università di Cassino del Lazio Meridionale, l'avvocato Ilari Sedu del Foro di Napoli, il medico di Lampedusa Pietro Bartolo. A modererà l'incontro sarà Stefania Valerio, consigliera e pedagogista del CDR Ampe Lazio, Abruzzo e Marche. È inoltre annunciata la presenza dei SAI di Formia, Minturno e Itri, realtà impegnate nei percorsi di accoglienza e integrazione sul territorio. L'evento, sottolineano gli organizzatori, rappresenta un'importante occasione di approfondimento e confronto pubblico in una giornata simbolica che richiama l'attenzione sulla condizione dei rifugiati e sulla necessità di costruire comunità sempre più inclusive e solidali. A completare il programma è previsto un momento di intrattenimento musicale a cura di Anna Rita Colaianni. La direzione del Museo Archeologico Nazionale di Formia informa che da oggi al 31 luglio il museo chiuderà al pubblico per l'avvio dei lavori di manutenzione straordinaria. Riaprirà il 1 agosto. Nuovo appuntamento dell'iniziativa Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. Sabato 20 giugno, nei pressi del cimitero di Castelnuovo, si terrà la raccolta. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. E per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. L'appuntamento è dalle 8 alle 12:30. Domani alle 11 andrà in onda Radio Formia, la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione il vice sindaco e assessore alla pubblica istruzione del comune di Gaeta, professoressa Gianna Conte, e inoltre Don Andrei Chiosa e Chiara Capozzi del comitato dei festeggiamenti di San Giovanni Battista.
4: Radio Formia vi informa.
3: Si è conclusa con successo la 25esima edizione della Calise Cup sui campi della spiaggia di Serapo e lì di Miramare, Arena Beach, presso Eliomare e l'Aurora. Si è svolta la giornata conclusiva della manifestazione. Durante le finali c'è stata l'esibizione delle giovani allieve del Centro Movimento di Rita Spinosa. Il torneo è stato organizzato dal Gaeta Handball 1984 in collaborazione con l'assessorato allo sport del comune, il patrocinio del CONI nazionale, della FIGIH, del Ministero dello Sport e dei Giovani, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Sport della Regione Lazio, dell'Università di Cassino del Lazio Meridionale e dell'Associazione Cuscassino, Associazione Diritti e Donna, Aido Proloco e Autorità Portuale del Sud Lazio e Centro Sportivo Italiano. Nell'Under 18 maschile si è classificato al primo posto il team Handball Masca Lucia, al secondo posto il Cuscassino Gaeta Blu, al terzo il Cuscassino Gaeta Bianco, seguito da Biac HT Bielsko Biala e Endas Capua. Miglior portiere David Arnold del team Handball Masca Lucia. Miglior difensore Salvatore Di Tucci del Cuscassino Gaeta Bianco. Miglior giocatore Leonardo Mineo del team Handball Masca Lucia. La Coppa Fair Play è stata consegnata al Cuscassino Gaeta Blu. Per quanto riguarda la categoria senior femminile, miglior portiere è stato indicato Jasmine Valentin. Miglior difensore Catarsina Mattia. Miglior giocatore GRD Leca e squadra Playfair Carolina Paola del Malta Team. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

cercavi me non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
2: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei

0: riesco.
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
3: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
3: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
3: Massimo, ti vedo.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono

0: ricordi,
1: emozioni,
0: sensazioni che sanno di
1: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

0: informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 201831. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. Ottavo giorno di ricerche delle due sorelle di Minturno, Alicia e Sara Di Giacinto, di 16 e 12 anni, scomparse durante la notte tra sabato e domenica del 6 e 7 giugno dalla casa famiglia Of Hope di Civitella Alfedena, nel cuore del parco

0: nazionale d'Abruzzo. Durante uno dei sopralluoghi all'interno della struttura, i carabinieri avrebbero sequestrato alcuni foglietti scritti con un linguaggio apparentemente incomprensibile, annotazioni brevi, criptiche, che ora sono al vaglio degli investigatori e che potrebbero rappresentare un tassello chiave per ricostruire quanto accaduto nelle ore precedenti alla scomparsa. L'ipotesi su cui si concentra l'attenzione degli inquirenti è quella di una fuga preparata. I biglietti potrebbero infatti contenere indicazioni su luoghi, orari o contatti esterni, suggerendo una pianificazione non improvvisata. Sarà necessario decifrarne il contenuto per capire se si tratti di messaggi in codice utilizzati dalle ragazze per comunicare senza destare sospetti. Sul fronte operativo intanto non si fermano le ricerche. Le operazioni sono coordinate da una unità di comando locale dei Vigili del Fuoco e vedono impegnate squadre specializzate, droni del nucleo SAPPR e topografi per la mappatura delle aree. Il perimetro degli interventi si estende nel Parco Nazionale d'Abruzzo, nel Lazio e nel Molise, coinvolgendo anche i territori di Scanno e Castel di Sangro. Resta alta l'attenzione soprattutto nel Basso Lazio, in particolare a Minturno, dove risiede la famiglia delle due minorenni. Tra gli elementi su cui si stanno concentrando le verifiche c'è anche un'auto segnalata nei pressi della casa famiglia in Abruzzo nelle ore della scomparsa. Gli spostamenti del veicolo sono ora oggetto di accertamenti. La condizione dei marittimi in Italia, la formazione delle nuove generazioni, le opportunità di lavoro offerte da uno dei comparti più strategici per l'economia nazionale sono stati al centro del primo convegno CHASM, Comitato Interdisciplinare Associazioni Settore Marittimo, ospitato dal Club Nautico di Gaeta. Moderatore il professor Aurelio Luigi Marzullo, relatore il comandante Antonio Simeone, presidente del CHASM. L'iniziativa ha rappresentato un importante momento di confronto tra associazioni, istituzioni, operatori del settore e giovani interessati ad intraprendere una carriera nel mondo del mare, con l'obiettivo di analizzare le trasformazioni in atto e individuare percorsi concreti per valorizzare una professione che continua a rappresentare una risorsa fondamentale per il Paese. È stata evidenziata inoltre la necessità di investire nella formazione specialistica e nell'aggiornamento professionale per rispondere alle nuove esigenze del mercato marittimo e alle continue evoluzioni tecnologiche che stanno interessando il comparto. Particolare attenzione è stata altresì rivolta alle condizioni dei lavoratori del mare e alle opportunità occupazionali che il settore può offrire alle giovani generazioni. Sono state evidenziate le criticità e le difficoltà che gli stessi professionisti del mare, come qualcuno preferisce chiamarli, incontrano, e cioè dalla burocrazia alla impossibilità di votare se sono all'estero su una nave, a differenza degli italiani che vivono all'estero. Qui è stata data questa possibilità. È emersa la necessità di dimostrare vicinanza ai marittimi, cercare di offrirgli ogni ulteriore possibilità per accrescere i contatti con le famiglie, per non sentirsi soli. Tra gli interventi durante l'incontro al Club Nautico di Gaeta c'è stato anche quello del sindaco Cristian Leccese, il quale ha sottolineato il profondo legame tra la città e la marittimità, definendola parte integrante della identità del territorio. Quello del marittimo, ha sottolineato il sindaco Leccese, non è soltanto uno dei mestieri più antichi della nostra Gaeta, ma rappresenta una parte fondamentale della società gaetana, della sua cultura, delle sue origini e delle sue tradizioni. L'andare per mare è un elemento che appartiene profondamente alla storia e all'identità del nostro popolo. Ha ringraziato infine il sindaco, l'associazione Amare Gaeta, che quest'anno celebra il 20° anniversario della propria attività, riconoscendone il ruolo di sostegno e supporto ai lavoratori del comparto marittimo. Infine, lo stesso sindaco ha rimarcato che il settore stia attraversando una fase di profonda trasformazione, come sia necessario affrontare le sfide del cambiamento attraverso una stretta collaborazione tra istituzioni, enti formativi e operatori del comparto. Santi Cosme e Damiano ha reso omaggio al carabiniere Angelo Di Tano, medaglia d'argento a valore militare, caduto in Albania il 18 novembre 1940. La cerimonia ha registrato la presenza del picchietto d'onore del Comando Provinciale di Latina e la fanfara della Legione Allievi Carabinieri di Roma, quella del sottosegretario agli affari esteri Maria Tripodi, del prefetto di Latina Vittorio Ceramella, del comandante provinciale dei Carabinieri colonnello Cristian Angelillo e del sindaco Franco Taddeo. È stato scoperto il monumento realizzato in memoria del carabiniere Angelo Di Tano, seguito dalla benedizione di Monsignor Mariano Farisella. Nel suo intervento il colonnello Angelillo, comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri, ha evidenziato lo straordinario coraggio dimostrato da Angelo Di Tano, che nonostante le ferite riportate continua a combattere fino all'estremo sacrificio. Toccante inoltre l'intervento della figlia del decorato, Antonietta Di Tano, poi raggiunta dalla nipote Simona Nallon, che ha consegnato la medaglia d'argento al valore militare al comandante della locale stazione dei Carabinieri. Infine, il sindaco di San Cosma, Franco Taddeo, ha consegnato la cittadinanza onoraria ad Antonietta Di Tano. È nato a Minturno il Comitato Costituente per l'Unione del Centrodestra con l'obiettivo di dare vita ad un momento di confronto aperto tra cittadini, professionisti, associazioni, amministratori locali e rappresentanti della società civile che condividono i valori del centrodestra e credono nella necessità di una sua maggiore unità. Il 26 giugno alle 17.30 presso il ristorante D'Aluscio a Marina di Minturno si terrà l'incontro sul tema «Le primarie delle idee». L'obiettivo del Comitato Costituente, sottolinea in una nota lo stesso Comitato, è quello di invitare i cittadini a partecipare e di favorire la nascita di un percorso partecipativo capace di coinvolgere le migliori energie della società civile, mettendo al centro temi concreti come lo sviluppo economico, il lavoro, la sicurezza, le infrastrutture, la tutela delle famiglie, il sostegno alle imprese e la valorizzazione delle comunità locali. Nel corso dell'incontro sarà possibile avanzare proposte, condividere esperienze e contribuire alla definizione di una piattaforma di idee che possa rappresentare un punto di riferimento per il futuro del centrodestra. In occasione della giornata mondiale del rifugiato, sabato 20 giugno si terrà a Formia alle 9.30 presso la Sala Ribaud del Palazzo Comunale un convegno dedicato ai temi dell'accoglienza, dell'inclusione sociale, della tutela dei diritti delle persone migranti e rifugiate. L'iniziativa riunirà rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico, delle professioni, del terzo settore per una riflessione condivisa sulle sfide e le opportunità legate ai fenomeni migratori contemporanei. Ad aprire i lavori il sindaco Gianluca Taddeo e l'assessore politiche sociali giovanili Alessia Buco e i dirigenti della Croce Rossa Italiana Comitato Sud Pontino. Tra i relatori figurano Eleonora Di Maggio, consigliera di CSV Lazio, Floriana Cicco Di Cola dell'Università di Cassino del Lazio Meridionale, l'avvocato Ilari Sedu del Foro di Napoli, il medico di Lampedusa Pietro Bartolo. A modererà l'incontro sarà Stefania Valerio, consigliera e pedagogista del CDR Ampe Lazio, Abruzzo e Marche. È inoltre annunciata la presenza dei SAI di Formia, Minturno e Itri, realtà impegnate nei percorsi di accoglienza e integrazione sul territorio. L'evento, sottolineano gli organizzatori, rappresenta un'importante occasione di approfondimento e confronto pubblico in una giornata simbolica che richiama l'attenzione sulla condizione dei rifugiati e sulla necessità di costruire comunità sempre più inclusive e solidali. A completare il programma è previsto un momento di intrattenimento musicale a cura di Anna Rita Colaianni. La direzione del Museo Archeologico Nazionale di Formia informa che da oggi al 31 luglio il museo chiuderà al pubblico per l'avvio dei lavori di manutenzione straordinaria. Riaprirà il 1 agosto. Nuovo appuntamento, l'iniziativa Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. Sabato 20 giugno, nei pressi del cimitero di Castelonorato, si terrà la raccolta. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza, verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. E per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. L'appuntamento è da alle 8 alle 12.30. Domani alle 11 andrà in onda Radio Formia, la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione il vice sindaco e assessore alla pubblica istruzione del comune di Gaeta, professoressa Gianna Conte, e inoltre Don Andrei Chiosa e Chiara Capozzi del Comitato dei Festeggiamenti di San Giovanni Battista.
1: Radio Formia informa.
0: Si è conclusa con successo la 25esima edizione della Calise Cup sui campi della spiaggia di Serapo e lì di Miramare, Arena Beach, presso Eliomare e l'Aurora. Si è svolta la giornata conclusiva della manifestazione. Durante le finali c'è stata l'esibizione delle giovani allieve del Centro Movimento di Rita Spinosa. Il torneo è stato organizzato dal Gaeta Handball 1984 in collaborazione con l'assessorato allo sport del comune, il patrocinio del CONI nazionale, della FIGIH Bicca del Ministero dello Sport e dei Giovani, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Sport della Regione Lazio, dell'Università di Cassino del Lazio Meridionale e dell'Associazione Cuscassino, Associazione Diritti e Donna, Aido Proloco e Autorità Portuale del Sud Lazio e Centro Sportivo Italiano. Nell'Under 18 maschile si è classificato al primo posto il team Handball Mascalucia, al secondo posto il Cuscassino Gaeta Blu, al terzo il Cuscassino Gaeta Bianco, seguito da BHT Bielsko Biala e Endas Capua. Miglior portiere David Arnold del team Handball Mascalucia, miglior difensore Salvatore Di Tucci del Cuscassino Gaeta Bianco, miglior giocatore Leonardo Mineo del team Handball Mascalucia. La Coppa Fair Play è stata consegnata al Cuscassino Gaeta Blu. Per quanto riguarda la categoria senior femminile, miglior portiere è stato indicato Jasmine Valentin, miglior difensore Catarsina Mattia, miglior giocatore GRD Leca e squadra Playfair Carolina Paola del Malta Team. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Astral Infomobilità.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. Partiamo da Frosinone, rallentamenti interessano via Aldo Moro all'altezza di via Po in quest'ultima direzione. Fuori dal centro abitato si sta in coda sulla Montilepini, da via Lami a via Arbona in direzione di Frosinone Centro. Per chi è diretto a Roma, traffico intenso sulla via Pontina con coda a partire superata Pomezia fino a Castel Romano e presenti consuete code sulla Montilepini a Borgo Faro verso Borgo San Michele, mentre alla Latina Centro la viabilità al momento si presenta scorrevole e regolare. Infine, il trasporto ferroviario. Ricordiamo che sulla linea Roma-Napoli via Cassino sono in programma mercoledì 17 giugno gli interventi all'infrastruttura dalle ore 9.55 alle ore 13.45, con circolazione interrotta tra Ciampino e Zagarolo, dove la circolazione si trasferisce su gomma con bus sostitutivi. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la sala, ora un messaggio di sicurezza stradale.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno.
3: Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

Siamo dunque al primo appuntamento del programma che dedichiamo a Napoli. Allora, intanto buongiorno, 16 martedì, Sant'Aureliano, ancora Lutigarda e Beata Maria Teresa. Il pensierino ci riporta, dunque, la pazienza non si butta perché serve sempre a tutto. Bene, questo è quello che ci dice l'indovino. Siamo all'appuntamento del programma. Buon ascolto come sempre da Radio Formia Napoli.

La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Como. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.

Ristorante La Villetta, se ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barba Siceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana. Come sempre vi ricordiamo dell'appuntamento per questo Welcome Summer 2026 e in occasione del 19 di giugno, questo prossimo venerdì, in occasione del nostro 38esimo anniversario del ristorante La Villetta, dà il benvenuto all'estate 2026 organizzando una cena aperitivo al buffet. Allora proporremo degustazione di vini e dei migliori prodotti delle nostre aziende partner, accompagnati dalle prelibatezze del nostro menù. La serata si svolgerà nella splendida cornice del nostro giardino all'aperto. Dopo il terzo calice, naturalmente, dopo il terzo si paga dal quarto in poi. Il buffet invece è illimitato, il buffet aprirà intorno alle 20. La musica è affidata alla Gusti Feelings con Andrea Taddeo e Sara Williams. Questi dunque gli appuntamenti. Per quanto riguarda invece le aziende che parteciperanno, ne diamo la lettura di qualcheduna, come la Peschiera dello Squalo. Allora, Peschiera dello Squalo, fabbrica della pasta di Garregnano, la pasticceria Amedeo, e ancora per quanto riguarda il vino, allora tenuta Pecorini, e ancora tenuta Cervelli, e ancora Monti Cecubi e Marco Carpinetti e tanti altri che ci hanno tenuto compagnia in questi 38 anni di attività. Intanto salutiamo naturalmente il ristorante La Villetta, diamoci l'appuntamento a venerdì. Per ulteriori informazioni lo storico 0771 72 31 13 oppure le vostre prenotazioni preferibilmente sul WhatsApp al 393 90 12 195. Il ristorante La Villetta, come sempre lo ricordiamo, vi aspetta in località Gianola in via del Porticciolo o Romano.

Santa Maria. Oh, se non ti fai sentire, manca una volta per

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci.

Tu soltanto sai un segreto. E quello che mi hai fatto tu. Con un cuore fatto e preto. Mi distrutta la gioventù. E io rire, rire, rire. Per non piangere. O scemo il paese. E io questo so. Sì, mi distrutta gioventù, mi distrutta, e che agno via, guardala, guardala che sti lacrime, o scemo, non è scemo.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
3: Itaca, l'altra città.
4: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi.

0: e la tieni per passione.
1: Benvenuti da Sandro Gionti. Ottavo giorno di ricerche delle due sorelle di Minturno, Alicia e Sara Di Giacinto, di 16 e 12 anni, scomparse durante la notte tra sabato e domenica del 6 e 7 giugno dalla casa famiglia Of Hope di Civitella Alfedena, nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo. Durante uno dei sopralluoghi all'interno della struttura, i carabinieri avrebbero sequestrato alcuni foglietti scritti con un linguaggio apparentemente incomprensibile, annotazioni brevi, criptiche, che ora sono al vaglio degli investigatori, che potrebbero rappresentare un tassello chiave per ricostruire quanto accaduto nelle ore precedenti alla scomparsa. L'ipotesi su cui si concentra l'attenzione degli inquirenti è quella di una fuga preparata. I biglietti potrebbero infatti contenere indicazioni su luoghi, orari o contatti esterni, suggerendo una pianificazione non improvvisata. Sarà necessario decifrarne il contenuto per capire se si tratti di messaggi in codice utilizzati dalle ragazze per comunicare senza destare sospetti. Sul fronte operativo intanto non si fermano le ricerche. Le operazioni sono coordinate da una unità di comando locale dei Vigili del Fuoco e vedono impegnate squadre specializzate, droni del nucleo SAPIR e topografi per la mappatura delle aree. Il perimetro degli interventi si estende nel Parco Nazionale d'Abruzzo, nel Lazio e nel Molise, coinvolgendo anche i territori di Scanno e Castel di Sangro. Resta alta l'attenzione soprattutto nel Basso Lazio, in particolare a Minturno, dove risiede la famiglia delle due minorenni. Tra gli elementi su cui si stanno concentrando le verifiche c'è anche un'auto segnalata nei pressi della casa famiglia in Abruzzo nelle ore della scomparsa. Gli spostamenti del veicolo sono ora oggetto di accertamenti. La condizione dei marittimi in Italia, la formazione delle nuove generazioni, le opportunità di lavoro offerte da uno dei comparti più strategici per l'economia nazionale sono stati al centro del primo convegno CHASM, Comitato Interdisciplinare Associazioni Settore Marittimo, ospitato dal Club Nautico di Gaeta. Moderatore il professor Aurelio Luigi Marzullo, relatore il comandante Antonio Simeone, presidente del CHASM. L'iniziativa ha rappresentato un importante momento di confronto tra associazioni, istituzioni, operatori del settore e giovani interessati ad intraprendere una carriera nel mondo del mare, con l'obiettivo di analizzare le trasformazioni in atto e individuare percorsi concreti per valorizzare una professione che continua a rappresentare una risorsa fondamentale per il Paese. È stata evidenziata inoltre la necessità di investire nella formazione specialistica e nell'aggiornamento professionale per rispondere alle nuove esigenze del mercato marittimo e alle continue evoluzioni tecnologiche che stanno interessando il comparto. Particolare attenzione è stata altresì rivolta alle condizioni dei lavoratori del mare e alle opportunità occupazionali che il settore può offrire alle giovani generazioni. Sono state evidenziate le criticità e le difficoltà che gli stessi professionisti del mare, come qualcuno preferisce chiamarli, incontrano, e cioè dalla burocrazia alla impossibilità di votare se sono all'estero su una nave, a differenza degli italiani che vivono all'estero, cui è stata data questa possibilità. È emersa la necessità di dimostrare vicinanza ai marittimi, cercare di offrirgli ogni ulteriore possibilità per accrescere i contatti con le famiglie, per non sentirsi soli. Tra gli interventi durante l'incontro al Club Nautico di Gaeta c'è stato anche quello del sindaco Cristian Leccese, il quale ha sottolineato il profondo legame tra la città e la marittimità, definendola parte integrante della identità del territorio. Quello del marittimo, ha sottolineato il sindaco Leccese, non è soltanto uno dei mestieri più antichi della nostra Gaeta, ma rappresenta una parte fondamentale della società gaetana, della sua cultura, delle sue origini e delle sue tradizioni. L'andare per mare è un elemento che appartiene profondamente la storia e l'identità del nostro popolo. Ha ringraziato infine il sindaco, l'associazione Amare Gaeta, che quest'anno celebra il 20° anniversario della propria attività, riconoscendone il ruolo di sostegno e supporto ai lavoratori del comparto marittimo. Infine, lo stesso sindaco ha rimarcato come il settore stia attraversando una fase di profonda trasformazione, come sia necessario affrontare le sfide del cambiamento attraverso una stretta collaborazione tra istituzioni, enti formativi e operatori del comparto. Santi Cosme e Damiano ha reso omaggio al carabiniere Angelo Di Tano, medaglia d'argento al valor militare, caduto in Albania il 18 novembre 1940. La cerimonia ha registrato la presenza del picchietto d'onore del Comando Provinciale di Latina e la fanfara della Legione Allievi Carabinieri di Roma, quella del sottosegretario agli affari esteri Maria Tripodi, del prefetto di Latina Vittorio Ceramella, del comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Cristian Angelillo, e del sindaco Franco Taddeo. è stato scoperto il monumento realizzato in memoria del carabiniere Angiolitano, seguito dalla benedizione di Monsignor Mariano Farisella. Nel suo intervento il colonnello Angelillo, comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri, ha evidenziato straordinario coraggio dimostrato da Angelo Titano, che nonostante le ferite riportate continua a combattere fino all'estremo sacrificio. Toccante inoltre l'intervento della figlia del decorato, Antonietta Titano, poi raggiunta dalla nipote Simona Nallon, che ha consegnato la medaglia d'argento al valore militare al comandante della locale stazione dei Carabinieri. Infine, il sindaco di San Cosma, Franco Taddeo, ha consegnato la cittadinanza onoraria ad Antonietta Ditano. È nato a Minturno il Comitato Costituente per l'Unione del Centrodestra, con l'obiettivo di dare vita ad un momento di confronto aperto tra cittadini, professionisti, associazioni, amministratori locali e rappresentanti della società civile che condividono i valori del centrodestra e credono nella necessità di una sua maggiore unità. Il 26 giugno alle 17.30 presso il ristorante da Lucio a Marina di Minturno si terrà l'incontro sul tema «Le primarie delle idee». L'obiettivo del Comitato Costituente, sottolinea in una nota lo stesso Comitato, è quello di invitare i cittadini a partecipare e di favorire la nascita di un percorso partecipativo capace di coinvolgere le migliori energie della società civile, mettendo al centro temi concreti come lo sviluppo economico, il lavoro, la sicurezza, le infrastrutture, la tutela delle famiglie, il sostegno alle imprese e la valorizzazione delle comunità locali. Nel corso dell'incontro sarà possibile avanzare proposte, condividere esperienze e contribuire alla definizione di una piattaforma di idee che possa rappresentare un punto di riferimento per il futuro del centrodestra. In occasione della giornata mondiale del rifugiato, sabato 20 giugno si terrà a Formia alle 9.30 presso la Sala Ribot del Palazzo Comunale un convegno dedicato ai temi dell'accoglienza, dell'inclusione sociale, della tutela dei diritti delle persone migranti e rifugiate. L'iniziativa riunirà rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico, delle professioni, del terzo settore per una riflessione condivisa sulle sfide e le opportunità legate ai fenomeni migratori contemporanei. Ad aprire i lavori il sindaco Gianluca Taddeo e l'assessore politiche sociali giovanili Alessia Buco e i dirigenti della Croce Rossa Italiana Comitato Sud Pontino. Tra i relatori figurano Eleonora Di Maggio, consigliera di CSV Lazio, Floriana Cicco Di Cola dell'Università di Cassino del Lazio Meridionale, l'avvocato Ilari Sedu del Foro di Napoli, il medico di Lampedusa Pietro Bartolo. A modererà l'incontro sarà Stefania Valerio, consigliera e pedagogista del CDR Ampe Lazio, Abruzzo e Marche. È inoltre annunciata la presenza dei SAI di Formia, Minturno e Itri, realtà impegnate nei percorsi di accoglienza e integrazione sul territorio. L'evento, sottolineano gli organizzatori, rappresenta un'importante occasione di approfondimento e confronto pubblico in una giornata simbolica che richiama l'attenzione sulla condizione dei rifugiati e sulla necessità di costruire comunità sempre più inclusive e solidali. A completare il programma è previsto un momento di intrattenimento musicale a cura di Anna Rita Colaianni. La direzione del Museo Archeologico Nazionale di Formia informa che da oggi al 31 luglio il museo chiuderà al pubblico per l'avvio dei lavori di manutenzione straordinaria. Riaprirà il 1 agosto. Nuovo appuntamento dell'iniziativa Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. Sabato 20 giugno, nei pressi del cimitero di Castronorato, si terrà la raccolta. Per ogni RAE conferito da parte l'utenza, verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. E per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. L'appuntamento è dalle 8 alle 12.30. Domani alle 11 andrà in onda Radio Formia, la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione il vice sindaco e assessore alla pubblica istruzione del comune di Gaeta, professoressa Gianna Conte, e inoltre Don Andrei Chiosa e Chiara Capozzi del Comitato dei Festeggiamenti di San Giovanni Battista.
0: Radio Formia informa. Sport.
1: Si è conclusa con successo la 25esima edizione della Calise Cup sui campi della spiaggia di Serapo e lì di Miramare, Arena Beach, presso Eliomare e l'Aurora, si è svolta la giornata conclusiva della manifestazione. Durante le finali c'è stata l'esibizione delle giovani allieve del Centro Movimento di Rita Spinosa. Il torneo è stato organizzato dal Gaeta Handball 1984 in collaborazione con l'assessorato allo sport del Comune e il patrocinio del CONI nazionale, della FIGH, del Ministero dello Sport e dei Giovani, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Sport della Regione Lazio, dell'Università di Cassino del Lazio Meridionale e dell'Associazione Cuscassino, Associazione Diritti e Donna, Aido Proloco e Autorità Portuale del Sud Lazio e Centro Sportivo Italiano. Nell'Under 18 maschile si è classificato al primo posto il team Handball Mascalucia, al secondo posto il Cuscassino Gaeta Blu, al terzo il Cuscassino Gaeta Bianco, seguito da HT Bielsko Biala e Endas Capua. Miglior portiere David Arnold del team Handball Mascalucia. Miglior difensore Salvatore Di Tucci del Cuscassino Gaeta Bianco. Miglior giocatore Leonardo Mineo del team Handball Mascalucia. La Coppa Fair Play è stata consegnata al Cuscassino Gaeta Blu. Per quanto riguarda la categoria senior femminile, miglior portiere è stato indicato Jasmine Valentin. Miglior difensore Catarsina Mattia. Miglior giocatore GRD Leca e squadra Playfair Carolina Paola del Malta Team. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Ristorante La Villetta, se ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Bar Pasticceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Idea in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
4: Dunque torna l'appuntamento con Welcome Summer 2026, questo è dunque l'appuntamento per venerdì 19 di giugno in occasione del nostro 38esimo anniversario del ristorante La Villetta, da il benvenuto all'estate 2026, organizzando una cena aperitivo al buffet. Proporremo degustazione di vini delle migliori case e naturalmente i prodotti delle nostre aziende che ci hanno tenuto compagnia in questi 38 anni. La serata si svolgerà nella splendida cornice del nostro giardino all'aperto. Ricordo che dal terzo calice in poi si paga il supplemento. Il buffet invece è illimitato. Il buffet aprirà intorno alle 20. Musica dal vivo a cura della Agustin Flinks con Andrea Taddeo, voce e chitarra, e Sara Williams. Intanto alcune aziende, lo ricordiamo: la Pescheria dello Squalo, Movicola, Pasticceria Amedeo, poi ancora la Fabbrica della Pasta di Gragnano, per poi passare a Marco Carpinetti, Casale del Giglio, e ancora Monticegubi, e poi ancora naturalmente altre aziende che ci hanno tenuto compagnia in questi lunghi anni. Intanto vi ricordo che per saperne di più basta telefonare allo 07 71 72 31 12, e naturalmente il numero storico. Invece le vostre prenotazioni, preferibilmente su WhatsApp, al 393 90 12 195. Il ristorante della Villetta, come sempre, vi aspetta a Gianola, via del Porticciolo Romano.

Questi sono i primissimi successi del La voce del cuore, Alberto Selli con Se io sapevo mia moglie. Allora, Selli Costa, gli autori del momento musicale. Comunque Selli Rodogno ha scritto per tanti altri di canzoni importanti. Allora, continuiamo con l'Adriano Celentano e sua moglie Claudia Mori.

Questo è naturalmente il nostro Stanley che torna con Non mi chiamare stronzo, un altro dei suoi momenti musicali da La Gatta, i primissimi successi del nostro Alberto Stanley. Adesso Franco Battiato con Insieme a te non ci sto più, un classico del repertorio della Caselli e una cover naturalmente. Allora andiamo a salutare i nostri amici, salutiamo naturalmente Rossano e Franco, come salutiamo Gabriele Giuseppe Testa insieme a Giulia Armedi e a Tullio con questo momento musicale storico attraverso Battiato.

frase di successo del Tony Bruni che abbiamo proposto da un navigante Piero di Papagno con l'ancella, con Solidone e Ilio, sono loro gli autori. Allora, torniamo a soli con Drupi per salutare Civita e Giuliano, e salutiamo anche Gabriella, Tina, Marco, Monica e Andrea, il nostro buon pomeriggio in compagnia di Radio Formia, come sempre, soli.

Una voce di qualche tempo fa, la Patrizia Maghizzano, l'abbiamo ascoltata con questo suo album Doppia Personalità e con un classico del repertorio naturalmente napoletano, Sergio Bruni insieme a Giannini, sono gli autori di Palcoscenica che abbiamo ascoltato da Patrizia Maghizzano. Allora, un classico ce lo propone Iglesias e io approfitto di questo momento per salutare Lamberto, per salutare Lidia, con l'augurio di un buon pomeriggio in compagnia di...

Sono un grande successo, Sono un pirata, sono un signore, insieme a naturalmente a tanti altri brani. Il più famoso è La valigia sul letto, quella di un lungo viaggio, naturalmente. Allora, Adriano Celentano con Solo da un quarto d'ora. Salutiamo Roberto ancora una volta, visto che lo abbiamo a disposizione, il nostro Celentano.

da un quarto d'ora e un altro dei successi dell'Adriano Celentano. Allora, ancora un saluto per Lamberto e per Lidia. Andiamo avanti con In Cima Rosa e con Guagliò.

0: Formi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontri.

E voilà, naturalmente con il Selny, Alberto Selny, ancora una volta con lo Dogno Alberto, è lui che ha scritto il momento musicale. Allora, un classico ce lo propone Mango, questo Mango con Bella d'estate, per salutare Gina, salutiamo Salvatore, naturalmente il nostro buon pomeriggio e Bella d'estate.

questo suo bella d'estate, così inconfondibile, naturalmente poco imitabile. Allora, Mango, un saluto a Gina, un saluto a Salvatore, andiamo avanti con un saluto per Angela e per Tonino Scipione, con Il Giardino dei Semplici e con Migazzi Savio, sono gli autori di Mi Innamorai.

0: Questo è dunque il giardino dei semplici che abbiamo appena proposto con Minna Morai. Allora, c'è un lavoro molto importante per, anche se non so chi sei, è un lavoro di qualche tempo fa di alcuni personaggi della musica che si sono riuniti per omaggiare e per raccogliere fondi per persone che sono sfortunate nella vita. Allora, ti amo anche se non so chi sei. Questo è il momento musicale che andiamo a riascoltare. Dunque, andiamo avanti con un saluto per Danilo e per Francesco. Lo so, carissimi miei, che la vita è un continuo sacrificio. Lo stavo quasi per scrivere, ve lo dico per radio, che forse è meglio. La vita è un continuo sacrificio. Ci si alza la mattina presto per andare al lavoro e per guadagnarsi quel pezzo di pane. E fortuna per chi ha un lavoro, fortunato e mortale per chi ha un lavoro, per chi non ce l'ha invece sono grattacapi, perché qui le bollette arrivano sempre, volente o nolente, arriva sempre, ci sta niente da fare. E che volete fare? Questa è la vita. Allora, un saluto per te Francesco, per te Danilo, un saluto Fabrizio. Con questo momento musicale i cantanti a volte si riuniscono per fare delle cose veramente belle e buone.
1: Tu dormivi nella culla, io.
0: Allora, Massimo Ranieri,
1: a letto con i miei.
0: Ti amo anche se non ti conosco.

Massimo Ranieri, naturalmente con Diamo anche se non so chi sei, artisti per la donazione degli organi, un lavoro di qualche tempo fa per una cosa importantissima, quella che è la donazione degli organi. Allora, andiamo avanti con il nostro appuntamento musicale, andiamo a salutare Danilo, salutiamo Fabrizio, salutiamo Francesco, buone cose, buon lavoro e buone cose anche a chi ci sta ascoltando in questo momento, perché se non ho capito male mi trovate in un bar dove è arrivato questo nostro appuntamento musicale. Allora, un saluto lo mandiamo anche a chi ci sta ascoltando. Oh, e gli avventuri, perché no? Allora, salutiamo con Gagliardi, un altro momento musicale, dopodiché passeremo al nostro non so musicale. Intanto salutiamo Velia. Buon pomeriggio con Gagliardi, che riproponiamo, e dopo andremo a salutare con il nostro augurio la Nannini, visto che in questi giorni ha festeggiato il suo

0: Ristorante La Villetta, se ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Idea in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
1: E dunque siamo arrivati al nostro non stop. Allora, un saluto lo mandiamo a Gianna Nannini, che in questi giorni ha festeggiato il suo compleanno. Un augurio da Radio Formia e da tutti gli amici che amano la Gianna Nannini.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. Ottavo giorno di ricerche delle due sorelle di Minturno, Alicia e Sara Di Giacinto, di 16 e 12 anni, scomparse durante la notte tra sabato e domenica del 6 e 7 giugno dalla casa famiglia Of Hope di Civitella Alfedena, nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo. Durante uno dei sopralluoghi all'interno della struttura, i carabinieri avrebbero sequestrato alcuni foglietti scritti con un linguaggio apparentemente incomprensibile, annotazioni brevi, criptiche, che ora sono al vaglio degli investigatori, che potrebbero rappresentare un tassello chiave per ricostruire quanto accaduto nelle ore precedenti la scomparsa. L'ipotesi su cui si concentra l'attenzione degli inquirenti è quella di una fuga preparata. I biglietti potrebbero infatti contenere indicazioni su luoghi, orari o contatti esterni, suggerendo una pianificazione non improvvisata. Sarà necessario decifrarne il contenuto per capire se si tratti di messaggi in codice utilizzati dalle ragazze per comunicare senza destare sospetti. Sul fronte operativo intanto non si fermano le ricerche. Le operazioni sono coordinate da una unità di comando locale dei Vigili del Fuoco e vedono impegnate squadre specializzate, droni del nucleo SAPPR e topografi per la mappatura delle aree. Il perimetro degli interventi si estende nel Parco Nazionale d'Abruzzo, nel Lazio e nel Molise, coinvolgendo anche i territori di Scanno e Castel di Sangro. Resta alta l'attenzione soprattutto nel Basso Lazio, in particolare a Minturno, dove risiede la famiglia delle due minorenni. Tra gli elementi su cui si stanno concentrando le verifiche c'è anche un'auto segnalata nei pressi della casa famiglia in Abruzzo nelle ore della scomparsa. Gli spostamenti del veicolo sono ora oggetto di accertamenti. La condizione dei marittimi in Italia, la formazione delle nuove generazioni, le opportunità di lavoro offerte da uno dei comparti più strategici per l'economia nazionale sono stati al centro del primo convegno CHASM, Comitato Interdisciplinare Associazioni Settore Marittimo, ospitato dal Club Nautico di Gaeta. Moderatore il professor Aurelio Luigi Marzullo, relatore il comandante Antonio Simeone, presidente del CHASM. L'iniziativa ha rappresentato un importante momento di confronto tra associazioni, istituzioni, operatori del settore e giovani interessati ad intraprendere una carriera nel mondo del mare, con l'obiettivo di analizzare le trasformazioni in atto e individuare percorsi concreti per valorizzare una professione che continua a rappresentare una risorsa fondamentale per il Paese. È stata evidenziata inoltre la necessità di investire nella formazione specialistica e nell'aggiornamento professionale per rispondere alle nuove esigenze del mercato marittimo e alle continue evoluzioni tecnologiche che stanno interessando il comparto. Particolare attenzione è stata altresì rivolta alle condizioni dei lavoratori del mare e alle opportunità occupazionali che il settore può offrire alle giovani generazioni. Sono state evidenziate le criticità e le difficoltà che gli stessi professionisti del mare, come qualcuno preferisce chiamarli, incontrano, e cioè dalla burocrazia alla impossibilità di votare se sono all'estero su una nave, a differenza degli italiani che vivono all'estero. Qui è stata data questa possibilità. È emersa la necessità di dimostrare vicinanza ai marittimi, cercare di offrirgli ogni ulteriore possibilità per accrescere i contatti con le famiglie, per non sentirsi soli. Tra gli interventi durante l'incontro al Club Nautico di Gaeta c'è stato anche quello del sindaco Cristian Leccese, il quale ha sottolineato il profondo legame tra la città e la marittimità, definendola parte integrante della identità del territorio. Quello del marittimo, ha sottolineato il sindaco Leccese, non è soltanto uno dei mestieri più antichi della nostra Gaeta, ma rappresenta una parte fondamentale della società gaetana, della sua cultura, delle sue origini e delle sue tradizioni. L'andare per mare è un elemento che appartiene profondamente la storia e l'identità del nostro popolo. Ha ringraziato infine il sindaco, l'associazione Amare Gaeta, che quest'anno celebra il 20° anniversario della propria attività, riconoscendone il ruolo di sostegno e supporto ai lavoratori del comparto marittimo. Infine, lo stesso sindaco ha rimarcato come il settore stia attraversando una fase di profonda trasformazione, come sia necessario affrontare le sfide del cambiamento attraverso una stretta collaborazione tra istituzioni, enti formativi e operatori del comparto. Santi Cosme e Damiano ha reso omaggio al carabiniere Angelo Ditano, medaglia d'argento a valore militare, caduto in Albania il 18 novembre 1940. La cerimonia ha registrato la presenza del picchietto d'onore del Comando Provinciale di Latina e la fanfara della Legione Allievi Carabinieri di Roma, quella del sottosegretario agli affari esteri Maria Tripodi, del prefetto di Latina Vittorio Ceramella, del comandante provinciale dei Carabinieri colonnello Cristian Angelillo e del sindaco Franco Taddeo. È stato scoperto il monumento realizzato in memoria del carabiniere Angelo Ditano, seguito dalla benedizione di Monsignor Mariano Farisella. Nel suo intervento il colonnello Angelillo, comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri, ha evidenziato lo straordinario coraggio dimostrato da Angelo Ditano, che nonostante le ferite riportate continua a combattere fino all'estremo sacrificio. Toccante inoltre l'intervento della figlia del decorato, Antonietta Ditano, poi raggiunta dalla nipote Simona Nallon, che ha consegnato la medaglia d'argento a valore militare al comandante della locale stazione dei Carabinieri. Infine, il sindaco di San Cosma, Franco Taddeo, ha consegnato la cittadinanza onoraria ad Antonietta Ditano. È nato a Minturno il Comitato Costituente per l'Unione del Centrodestra, con l'obiettivo di dare vita ad un momento di confronto aperto tra cittadini, professionisti, associazioni, amministratori locali e rappresentanti della società civile che condividono i valori del centrodestra e credono nella necessità di una sua maggiore unità. Il 26 giugno alle 17.30 presso il ristorante Da Lucio a Marina di Minturno si terrà l'incontro sul tema «Le primarie delle idee». L'obiettivo del Comitato Costituente, sottolinea in una nota lo stesso Comitato, è quello di invitare i cittadini a partecipare e di favorire la nascita di un percorso partecipativo capace di coinvolgere le migliori energie della società civile, mettendo al centro temi concreti come lo sviluppo economico, il lavoro, la sicurezza, le infrastrutture, la tutela delle famiglie, il sostegno alle imprese e la valorizzazione delle comunità locali. Nel corso dell'incontro sarà possibile avanzare proposte, condividere esperienze e contribuire alla definizione di una piattaforma di idee che possa rappresentare un punto di riferimento per il futuro del centrodestra. In occasione della giornata mondiale del rifugiato, sabato 20 giugno si terrà a Formia alle 9.30 presso la Sala Ribot del Palazzo Comunale un convegno dedicato ai temi dell'accoglienza, dell'inclusione sociale, della tutela dei diritti delle persone migranti e rifugiate. L'iniziativa riunirà rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico, delle professioni, del terzo settore per una riflessione condivisa sulle sfide e le opportunità legate ai fenomeni migratori contemporanei. Ad aprire i lavori il sindaco Gianluca Taddeo e l'assessore alle politiche sociali giovanili Alessia Buco e i dirigenti della Croce Rossa Italiana Comitato Sud Pontino. Tra i relatori figurano Eleonora Di Maggio, consigliera di CSV Lazio, Floriana Cicco Di Cola dell'Università di Cassino del Lazio Meridionale, l'avvocato Ilari Sedu del Foro di Napoli, il medico di Lampedusa Pietro Bartolo. A modererà l'incontro sarà Stefania Valerio, consigliera e pedagogista del CDR Ampe Lazio, Abruzzo e Marche. È inoltre annunciata la presenza dei SAI di Formia, Minturno e Itri, realtà impegnate nei percorsi di accoglienza e integrazione sul territorio. L'evento, sottolineano gli organizzatori, rappresenta un'importante occasione di approfondimento e confronto pubblico in una giornata simbolica che richiama l'attenzione sulla condizione dei rifugiati e sulla necessità di costruire comunità sempre più inclusive e solidali. A completare il programma è previsto un momento di intrattenimento musicale a cura di Anna Rita Colaianni. La direzione del Museo Archeologico Nazionale di Formia informa che da oggi al 31 luglio il museo chiuderà al pubblico per l'avvio dei lavori di manutenzione straordinaria. Riaprirà il 1 agosto. Nuovo appuntamento dell'iniziativa Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. Sabato 20 giugno, nei pressi del cimitero di Castelnuovo, si terrà la raccolta. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. E per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. L'appuntamento è dalle 8 alle 12:30. Domani alle 11 andrà in onda Radio Formia, la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione il vice sindaco e assessore alla pubblica istruzione del comune di Gaeta, professoressa Gianna Conte, e inoltre Don Andrei Chiosa e Chiara Capozzi del comitato dei festeggiamenti di San Giovanni Battista.
4: Radio Formia informa.
3: Si è conclusa con successo la 25esima edizione della Calise Cup sui campi della spiaggia di Serapo e lì di Miramare, Arena Beach, presso Eliomare e l'Aurora. Si è svolta la giornata conclusiva della manifestazione. Durante le finali c'è stata l'esibizione delle giovani allieve del Centro Movimento di Rita Spinosa. Il torneo è stato organizzato dal Gaeta Handball 1984 in collaborazione con l'assessorato allo sport del comune, il patrocinio del CONI nazionale, della FIGIAC, del Ministero dello Sport e dei Giovani, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Sport della Regione Lazio, dell'Università di Cassino del Lazio Meridionale e dell'Associazione Cuscassino, Associazione Diritti e Donna, Aido Proloco e Autorità Portuale del Sud Lazio e Centro Sportivo Italiano. Nell'Under 18 maschile si è classificato al primo posto il team Handball Masca Lucia, al secondo posto il Cuscassino Gaeta Blu, al terzo il Cuscassino Gaeta Bianco, seguito da Biac HT Bielsko Biala e Endas Capua. Miglior portiere David Arnold del team Handball Masca Lucia. Miglior difensore Salvatore Di Tucci del Cuscassino Gaeta Bianco. Miglior giocatore Leonardo Mineo del team Handball Masca Lucia. La Coppa Fair Play è stata consegnata al Cuscassino Gaeta Blu. Per quanto riguarda la categoria senior femminile, miglior portiere è stato indicato Jasmine Valentin. Miglior difensore Catarsina Mattia. Miglior giocatore GRD Leca e squadra Playfair Carolina Paola del Malta Team. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Radio Formia, informa.
5: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è. Il cielo.

C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Formi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo.

0: sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
1: Anch'io mangio sano, eh?
0: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
2: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
0: Massimo, ti vedo.

0: Buongiorno, buon sabato, e come dice il mio collega, oggi, almeno ad iniziare, siamo io e lui.
1: Esatto, siamo in versione ridottissima.
0: Esatto, ma la cosa
1: bella. Problemi di traffico hanno bloccato la nostra conduttrice.
0: Ogni città diventa caotica e quindi ogni città di sabato diventa difficile. Anche raggiungere uno studio radiofonico diventa difficile. Buongiorno quindi da me e da lui, che è un modo, diciamo, anche importante per tutelarsi. Perché
1: esatto.
0: Non facendo nomi e cognomi, uno sta.
1: Evitiamo qui.
0: Lo diciamo alla fine. Se il programma ha preso una direzione, allora diremo il nostro. Se ha preso un'altra, noi non. Quindi
1: ci asteniamo.
0: È un'autotutela. Intanto, buongiorno e buongiorno facendo gli auguri a tutti gli amici e le amiche, ovviamente, che oggi portano un glorioso nome che è Antonio.
1: Esatto, auguri ad Erasmo.
0: E c'entra Antonio. Erasmo, anche Erasmo che salutiamo. Oggi,
1: esatto.
0: Però ringraziamo immediatamente la regia sapiente oggi, perché se prima c'era Erasmo fino alla scorsa settimana, oggi per motivi, insomma, non c'è, ma c'è
1: Peppe Testa.
0: Grazie Peppe Testa.
1: Eccoci.
0: Quindi un nome
1: qui
0: l'abbiamo fatto, quindi
1: un nome l'abbiamo fatto,
0: meno male, capito?
1: Ma lui si deve esporre,
0: qualcuno si deve esporre pure nella trasmissione. Cosa succede in città, gli eventi raccontati alla radio. Isabella, che è la protagonista, diciamo la conduttrice, manca, e allora noi facciamo da supplenti.
1: L'aspettiamo.
0: Certo. Allora, intanto facendo gli auguri a tutti gli Antonio. Quanti Antonio Tonini conosci? Mamma mia. Tonino, Antonino,
1: Tonietta,
0: Toni,
1: auguri a Toni, ragazzi.
0: Auguri a Toni,
1: al grande
0: Toni, vabbè, quanti Toni, Little Toni, Tony Bonanno, anche lui, insomma,
1: Toni Esposito,
0: ragazzi. I Toni della storia sono tanti.
1: Esatto.
0: A proposito di storia,
1: Antonio e Cleopatra,
0: ha voglia. A proposito di storia, ora ci sono degli aneddoti proprio che riguardano il santo del giorno, Sant'Antonio.
1: Ha studiato il ragazzo, ha studiato.
0: No, vabbè, ma non lo faccio, perché poi alla fine si va, questo però parla troppo, questo però racconta troppe cose, lasciamo invece il programma sempre molto tranquillo, fluido.
1: A proposito di fluido,
0: ecco, subito appuntamento a Roma. Brava,
1: 20
0: bravissima,
1: giugno,
0: brava.
1: Roma Pride,
0: brava.
1: Testimonial
0: c'è Francesca Michelin che rappresenta.
1: Io sono passato a Roma Pride
0: il 20, vi ricordo che il 20, quindi se amate una manifestazione che quest'anno ancora una volta con orgoglio scende in piazza per tutelare diritti importantissimi, ovviamente
1: esatto.
0: Cioè, poi magari chi ne parla in maniera positiva, chi ovviamente ne parla in maniera negativa, perché ogni volta si parla di questo carrozzone, no, assolutamente,
1: è un modo bello
0: di manifestare, colorato, e viva i colori, e viva il Pride che si terrà a Roma il 20 giugno.
1: Sono passato l'altro ieri,
0: sì,
1: da Roma Pride, c'era Big Mama.
0: Ah, grande Big Mama, che tra l'altro è una
1: delle. Ragazzi, andate, divertitevi.
0: Andando a scavare invece indietro nel tempo, sì, a parte diciamo i personaggi importanti come
1: c'era il cavaliere,
0: non solo, esatto, perché attraverso anche la compagna, diciamo la Pascale, che è stata sempre allora moglie o compagna, non ricordo poi il
1: compagna,
0: vabbè, quindi è stata una delle più autorevoli rappresentatrici di quel movimento.
1: Filone.
0: Anche la grande Raffaella Carrà era ben vista, sai, da quel mondo e soprattutto da questa manifestazione.
1: Ma è un mondo affascinante.
0: Oh, invece torniamo a Roma, rimaniamo a Roma,
1: esatto,
0: e
1: a Roma
0: si parla.
1: E dai questa notizia bomba.
0: Molto molto bella, che riguarda un nostro caro amico che purtroppo ci ha lasciato troppo presto, si tratta di Claudio Coccoluto, e sembra che il municipio, l'ottavo municipio di Roma, ha presentato una mozione per avviare l'iter per una targa.
1: Una targa o una strada?
0: Una strada.
1: Vogliono intitolargli una strada.
0: Una strada, e quindi una targa, una strada proprio dedicata a Claudio, e questo sarebbe veramente una bella cosa per l'orgoglio locale, ma non soltanto, anche per la grande maestria di Claudio, che appunto ha lasciato un ottimo ricordo in tutti noi. Poi tra l'altro chi l'ha conosciuto come me, chi è stato suo amico, ovviamente non è che può essere soltanto felice di questa grande manifestazione di affetto nei confronti del Comune di Roma.
1: E a proposito di questa notizia, ricordiamo che il giorno prima del Roma Pride,
0: sì,
1: il 19 giugno,
0: sì, a Roma,
1: Claudio
0: sempre
1: verrà ricordato dalla RUFA, che è la Rome University of Fine Arts.
0: Fine Arts, esatto,
1: e
0: dedicata.
1: Verrà diciamo pubblicizzato questa iniziativa.
0: Perfetto. Allora, per quanto riguarda, c'è la musica che va in onda? Perfetto, abbiamo
1: andiamo
0: un pezzo, quindi. Allora, c'è proprio un bel pezzo di Coccoluto,
1: esatto,
0: che possiamo
1: vai
0: suonare. Allora, con pausa, e onoriamo Claudio con questo
1: grande
0: pezzo.
1: Claudio.

0: con una delle sue produzioni qui sulla
1: sua hit, diciamo.
0: Diciamo che il segmento di Claudio abbracciava ovviamente il mondo intero nel mondo del clubbing, scusate il gioco di parole, ma per dare velocità alla trasmissione prima si parla di questa cosa importante che è l'iperautismo, vero?
1: Sì, volevamo ricordare che l'associazione Libero Autismo è stata ricevuta a New York nella All Saint Patrick Cathedral dal Comitato Italiano Paraolimpico con il presidente della FIVA Gianni Infantino e ad alcuni dei più grandi le più grandi leggende del calcio italiano. Io ho visto le foto con la presidente e il grandissimo Roberto Baggio e diciamo per l'Italia in prima linea per promuovere il cambio di prospettiva sulla disabilità e per valorizzare ogni persona.
0: Se ne è parlato spesso proprio all'interno della trasmissione, vero?
1: Sì, la chiesa gremitissima di gente, un'emozione unica che ha unito Formia a tutto il mondo.
0: E a proposito di Formia, visto che hai parlato, vogliamo dare qualche informazione su questa associazione? Hai qualche dato? No, vabbè, ricordiamo. Libero Autismo.
1: Libero Autismo, associazione di Formia, ricevuta a New York dal presidente FIFA Gianni Infantino.
0: Grande, grande, grandissimo. Grande. Allora, a proposito di sport, visto che io mi aggancio immediatamente. Ieri sera c'è stata una bella manifestazione.
1: Una
0: dove?
1: Bellissima manifestazione all'Ops Club. Signori,
0: bene.
1: Ops Pool Club.
0: Okay. Va bene, ieri sera è stata presentata cosa, Jerry?
1: È stata presentata la squadra della polisportiva Fabiano. No.
0: Allora facciamo
1: un
0: visto che
1: allora eccola qui
2: direttamente. Io.
1: Interviene.
0: Allora, gamba tesa. Almeno un nome diciamolo. Manola, buongiorno.
1: Manolita.
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Manola. Allora tu per favore puoi dare informazioni un po' precise perché se ne dà lui alla fine, insomma.
2: No, vabbè.
1: Ma io ero impegnato in altre cose.
2: Certo, lui
1: in
2: sì.
1: Balli di gruppo,
0: Sei distratto.
2: Si è ballato fino a notte fonda.
0: Esatto.
2: Si è
0: distratto tutto quello che era prende il focus.
1: Annibale, c'era anche la nostra Isabel.
0: E vabbè, poi ne parliamo.
2: Esatto,
0: aspettiamo
2: lei.
0: Per aver fatto tardi, ha messo praticamente in prima linea noi.
1: Le ore piccole.
2: Vabbè, niente, ieri c'è stata questa bellissima serata all'Ups, dove è stata...
1: Pool.
2: Non club. A bordo piscina.
1: Bravo.
2: Dove...
1: Hai fatto anche il bagno?
2: No.
1: Peccato.
2: Vai. L'hanno fatto i ragazzi, però. Perché sono ragazzi. Vabbè, no, niente, abbiamo fatto questa festa di chiusura stagione sportiva, la presentazione della nuova stagione sportiva con due novità e niente.
1: E quali sono queste novità?
2: La figura di due nuovi capi allenatori. Quindi il settore mini basket con Claudio Di Ciaccio e il settore giovanile prima squadra Gianni Di Rocco.
1: E io ho detto c'è la presentazione della polisportiva Fabiani.
2: Ma non è una polisportiva,
1: è una SD, un'associazione sportiva dilettantissima.
0: Esatto.
1: Però allora gli obiettivi per questa
2: Fabiani 70 anni Fabiani, di storia,
0: ricordiamo,
2: e quindi dobbiamo portare avanti questo grande nome del basket.
1: Nasce come polisportiva.
0: Qualcuno che risponde al telefono
1: ci arrivano chiamate
0: smentite, esatto.
1: Non è una polisportiva,
0: ma è una SD,
1: è una SD.
0: Vabbè.
1: Allora, obiettivi per quest'anno.
2: L'obiettivo è avere tanti ragazzi che si riavvicinano al pallacanestro, perché c'è stato un po' un calo. Noi ce la stiamo mettendo tutta, dal presidente allo staff tecnico, al direttivo, tutti, e invitiamo le famiglie, le varie manifestazioni che faremo durante l'estate, anche un sand basket. Praticamente il basket sulla spiaggia.
1: Ah, un beach basket.
2: No, si chiama sand basket. Tu sai sand? Il tuo, per favore.
0: È un ping pong.
2: Non si palleggia ovviamente sulla sabbia, ma si passa la palla.
1: Ah, ecco, infatti io stavo un beach volley.
2: Poi lo farai anche tu.
1: Lo faccio anch'io.
2: Lo farai anche tu.
1: È difficile. Quindi
2: grandi cose. Basket. Sì, stand basket, poi faremo degli open day. Ovviamente mi vorrete un'altra volta qui per presentare.
1: Ma certo, ma devi venire quando fai l'open day, soprattutto quando fai l'open day, magari veniamo noi da te.
2: Sì,
1: esatto,
2: se la radio venisse alla Fabiani non sarebbe male. E poi comunque c'è l'organizzazione di un torneo per ragazzi. Che la data, vabbè, ancora la devono stabilire. E vabbè, i contatti sono Gianmarco Done e Antonio Toscano.
1: Sì, io ho saputo anche che c'è un torneo under 50.
2: Ma
1: è vero?
2: Sì. Oddio, lì ci sono qualche.
1: Mi sto allenando.
2: Tra
1: un po' ci raggiungerà.
0: Ricordiamo che il presidente tra un po' sarà
1: tra
0: qui.
1: Per
0: ricordare gli eventi della esatto. città.
2: Ah, il presidente della
1: Proloco.
0: Della Proloco,
1: che ci gentilmente ci ospita in questo spazio a Radio Formia.
0: Esatto, perché alla fine poi ecco ci hanno invitato e
1: ci hanno lasciato qui da soli.
2: E comunque vorrei ricordare nella serata di ieri. Sì. La premiazione a Lino Mevi, grandissimo prima di tutto fondatore della Fabiani, giocatore e grandissimo allenatore di pallacanestro.
1: Sì, è stato un momento partecipato, diciamo.
2: Sì, molto, molto. E poi
1: io c'ero, eccolo qui, è arrivato il presidentissimo dopo la corsa sulla spiaggia per prepararsi al torneo over 50 di basket. Dice che è andato a correre insieme all'amico Giulio.
2: Sì.
0: Buongiorno presidente. Buongiorno,
2: è il famosissimo buongiorno. Giulio Di Nucci, grandissimo playmaker.
1: Esatto. Grandissimo playmaker, ieri era con noi.
2: Sì, sì.
1: Diciamo ci ha dato dentro ieri,
2: Sì, a Magnà sicuro.
0: Allora, l'abbiamo già dato.
1: Abbiamo già iniziato.
2: Vabbè, posso dire.
0: A tutti Antonio, insomma, alla fine stavo rapportando il presidente quello che abbiamo fatto. Esatto, prima che arrivasse. Esatto. Ma non invece ci stava raccontando un po' quello che è accaduto ieri sera, un po' quello che accadrà e invece per quanto riguarda il futuro della vostra associazione sportiva dilettantistica?
2: Il futuro solamente belle cose, grandi cose. E grande crescita.
1: Esatto. Obiettivo playoff quest'anno?
2: Playoff e anche di più.
1: Madonna, si è sfortunata, si è sbilanciata in una previsione.
0: Allora, prima di andare avanti, io direi che un segmento musicale.
1: Ma io direi una cosa. Sì. Comunque, se la Fabiani non viene a Radio Formia, è Radio Formia.
0: Che va alla Fabiani.
2: Sì, bellissima questa iniziativa.
1: Facciamo dei tiri da tre.
2: Bravo.
1: E allora, o un 2 contro 2.
2: No, è un 3 per 3. Sì,
0: un break musicale. Break musicale. Vai, via. Con Cesare Cremonini e la sua Mondo.

0: attraverso il mondo, giriamo il mondo e un mondo di musica avvolge anche la trasmissione con Cesare Cremonini. Grande,
1: grandissimo. Hai visto il concerto?
0: No, non l'ho visto.
1: Io l'ho visto. Mi hanno anche, sua mia nipote mi ha detto, ma sei, anzi mia figlia mi ha detto, sì, sei andata, ma le sapevi le parole? Ho detto no, cantavo così
0: tanto,
1: altre
0: si
1: parole
0: fa così.
1: L'importante è seguire il ritmo della musica.
0: A proposito di concerti, ieri sera c'era un grande Liga invece a Roma, rimanendo a Roma allo Stadio Olimpico,
1: sì,
0: grande concerto,
1: sì,
0: poi vedremo anche i numeri che ha fatto Liga, ma Liga è una garanzia.
1: Eccola qui,
0: ti stavamo aspettando. Beh, il programma è cominciato giustamente, ma guardate come si è presentata. Non siamo Radiovisione, siamo tanto radio,
1: però
0: racconto io un po' di cose.
1: Dai,
0: lei è arrivata con
1: i tuoi occhi, saranno i loro occhi.
0: Sì, i miei occhi,
1: allora,
0: stamattina.
1: Isa è arrivata splendida.
0: Come sempre grazie. Isa, tanti auguri. A proposito, visto che lei è arrivata con i pasticcini.
2: Sono arrivata con una marea di cose.
1: Mamma,
2: perché
1: grandissima.
2: È dal 10 di giugno, che era il mio compleanno, che sto festeggiando,
1: esatto,
2: in giro per la città.
1: E
2: dovunque vado porto qualcosa.
1: Bravissimo.
2: Volevo anche dire che sono contentissima che ci sia Manola, mandiamo anche un bacio a Caterina Merenna, voglio fare i complimenti ad Aurora anche per la bellissima serata di ieri. Sono state eccezionali.
1: Ve l'abbiamo detto che lei è stata protagonista. Come presentatrice, come cantante, come ballerina,
0: performer,
1: una donna multiuso.
0: Bene, anche non è multiuso, una donna, una poliartista.
1: Si dice multiuso.
0: Ma multiuso, no,
3: lo dici tu.
1: Ma chi lo dice?
0: Esatto.
1: Multiuso.
0: Allora, posso dire una cosa? Il problema è che i miei occhi devono
1: essere utilizzata.
0: Attenzione, no, perché i miei occhi.
3: Guarda, adesso anche il
1: multitask
0: quale uso, attenzione,
1: poi l'ho detto
0: allora, premi riconoscimenti stamattina al mio occhio e non solo, quindi sono l'occhio della radio.
1: Grande.
0: Va sulla sua maglietta che è stata vinta per le visualizzazioni, parliamo di 25.000.
1: No, 15.000 per la maglietta.
0: E tra un po' arriverà anche per lo
1: slip. Sto lavorando per avere il costume.
0: Ecco, non si tratta di un sito culturale, ma di un sito, perché poi
1: non è culturale?
0: Anche quello
1: perché
0: è cultura. Sì, anche quello è cultura. Esatto. Però insomma, diciamo, come mai tu hai vinto questa maglietta?
1: Perché in una settimana raggiunto le 15.000 visualizzazioni su questo sito.
0: E sono poche o sono tante?
1: Sono abbastanza. Hanno detto, ragazzi, per avere la maglietta mica è da tutti.
0: Pensate che uno di questi che dovevano essere bannati invece ha aumentato la visibilità, come mai si poteva immaginare. Poi lui è uno di quei personaggi che più amplifica questo sito, che di cui non faccio nome.
1: No, assolutamente
0: non facciamo pubblicità,
1: però se loro vogliono
0: le
1: foto,
0: sì lo mettiamo sui profili, assolutamente, proprio sulla pagina
1: della radio
0: perché poi magari ecco perché io non ho fatto nomi stamattina sono entrato senza fare lui e io. Perché per evitare querele, meglio dire lui e io, chi sono? Non lo so. È chiaro.
1: Abbiamo fatto solamente il nome del nostro regista
0: e basta.
1: Adesso di Isabella.
0: Ed è Isabella, quindi non noi ci stacchiamo dalle responsabilità. Però con sta maglietta, insomma, che fai?
1: Da paura.
3: Il caffè se lo va a prendere da solo.
1: Già siamo stati.
0: Siamo stati.
1: Tutti mi hanno fermato. Ho fatto come mai?
0: E il bar ha risposto giustamente. Uno dei bar più importanti di Formia, che salutiamo anche se non.
1: Ciao Lello,
0: ciao Gianni e tutti quanti. Hanno detto, come mai hai vinto questa maglietta? E come mai, ho detto io, chiedi un attimo più avanti.
1: Però diciamo che anche lui,
3: a 60 anni si fa anche lui.
1: Che anche lui mi ha aiutato, perché si collegava con il mio profilo.
0: Esatto.
1: Si collegava anche lui. Quindi...
0: Perché mi mandava i link e qui io purtroppo
1: ci hanno chiamato, ma tu. Ma sono 100 visualizzazioni in un'ora.
0: Sapete cosa ho vinto io? Io ho vinto il guantino, solo il guantino. Ragazzi, non ho vinto la maglietta, ma il guantino sì.
1: Va bene.
0: Allora, attenzione, rientriamo, argomento serio. Fatti gli auguri quindi a Isabella, che ieri sera è stata protagonista di questa bella serata.
2: Sì,
0: maniera...
2: ho presentato, ringrazio
0: seriamente,
2: coloro che mi hanno chiesto di presentare. Veramente una bellissima esperienza. E poi soprattutto i giovani, che meraviglia vedere le famiglie tutte insieme a festeggiare, a ballare. Veramente lo sport è una scuola di vita, non finiremo mai di dirlo, vero Manola, che lo sport è una scuola di vita, quindi esortiamo tutti i genitori a partecipare alle associazioni sportive insieme ai ragazzi, magari proprio alla pallacanestro Fabiani, e a condividere questi momenti di gioia, perché poi se i genitori sono felici lo sono anche i figli.
0: Bene, dalla regia ci dicono che è pronto un blocco pubblicitario e poi torniamo, vero? Perfetto, pubblicità e torniamo.
4: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
5: Itaca.
4: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
5: Itaca, l'altra città.

0: Io provo a lasciare, questo è bellissimo, questo pezzo è meraviglioso, poi è un classico, di classici, Sara,
1: esatto.
0: Te lo ricordi questa
1: sì, cioè, scelta dalla nostra
0: tutte da Isa, persona. Cioè, no, questa mi sa che è il nostro regista.
1: Diamo
2: a Cesare,
0: diamo a Peppe ciò che è di Peppe.
1: Perché ricordiamo
0: a Cesare abbiamo già dato.
1: Auguria.
0: Auguria oggi a Erasmo e poi
1: ad Antonio.
0: Esatto.
3: Chi è Antonio?
0: Ah, io, attenzione, l'ha fatto.
1: Esatto,
0: è stato l'omaggio musicale per Isabel.
1: Per il tuo compleanno.
0: Ma già, ragazzi, ma a un certo punto, ragazzi, voi avete praticamente una cattiva, diciamo, abitudine a toccare il microfono.
1: Non toccate,
0: mai toccate,
1: se no cracchiano
0: lontani dai microfoni.
2: Comunque io adesso voglio dire, sta girando una fotografia mia e di Gerardo dove io lo abbraccio.
0: Dopo
2: però si potrebbe fraintendere. No, allora no, io dico che essendo stata catechista 4 anni non ho nulla a che fare con le sue cose private.
0: Mamma mia.
3: Prende le distanze.

0: onda che ti resta dentro.
1: Ma è il sound che resta dentro perché ovviamente c'è stata la scelta per la festeggiata, no?
0: Esatto, esatto, dal nostro regista. Sì.
1: Peppe Testa, che ringraziamo.
2: Ma abbiamo parlato di magliette, ma l'avete vista la maglietta di Peppe Testa?
0: Grandiosa,
2: Halloween Party 95.
1: No, siamo sul vintage proprio pesante. Oh, parliamo di appuntamenti, che visto che la trasmissione è cosa succede in città, il focus è questo, e allora via presidente, ora tocca a lei, eh?
2: Allora chi parte con oggi, no? Oggi. Delle festività in onore di Sant'Antonio.
1: Certo, certo.
2: E quindi abbiamo a Castellone oggi la solenne processione alle 19:30 con le varie. Oh, scusate, ho toccato il microfono.
0: Non devi toccare il microfono.
1: Non va toccato mai.
2: E poi a seguire un appuntamento musicale sul Sagrato della Chiesa con i Messaggeri di Pace. Questo a Castellone oggi dalle ore 19:30 in poi. Poi c'è sempre le festività in onore di Sant'Antonio con Maranola, che oggi è il santo patrono, quindi di fatto Marano ha diversi santi patroni, esatto. Luca, San Michele, Sant'Antonio,
0: Erasmo e Giovanni.
1: Quanti patroni?
2: È una marea. E quindi oggi c'è festa sul ovviamente le varie processioni, eccetera, eccetera. E poi ci sono stand gastronomici e l'iniziativa del grande Liscio in piazza.
0: Liscio e Buffo.
2: Poi continuiamo con Annibale.
1: Andiamo 12, 13, 14 giugno 2026, giornata europee dell'archeologia, tomba di Citerone a Formia, sabato 13 giugno 2026 dalle 9:30 alle 12:30. Ci sono visite guidate con quindi le guide che vi accompagneranno in questo percorso così importante, di un elemento così importante della nostra cara e amata città.
2: E dobbiamo salutare il nuovo sovrintendente, che è il dottor 40.
1: Oh, salutiamo quindi il dottor
0: parente,
1: 40.
0: Parente.
3: Abbiamo scoperto che c'è una lontana parentela.
1: Addirittura, vedi, ma non è venuto però qui in studio.
0: Perché lei lui sovraintende.
1: Allora lo inviteremo sicuramente.
3: Anche con Federico 40.
1: Bene. Tutti 40, insomma, se stanno moltiplicando, 80.
0: Anche con 40, pasticceria 40.
3: Anche, sì, anche. Milano c'è una via 40.
1: Vero.
0: Anche con 44 gatti.
3: Sì, cioè,
0: bellissimo.
3: Allora, fila per tre con il resto di due.
1: Attenzione, continuiamo con gli eventi, cara Isabel.
0: Vai.
3: Allora, dall'11 giugno è partita questa gli spettacoli finali 25-26 di Teatrando si impara, la scuola di teatro Bertolt Brecht. Quindi tutti gli allievi di questa scuola si esibiranno l'11, il 16, il 17, il 19, il 20 e il 7 luglio presso il teatro Iqbal Masih a Via Vitruvio 342. E quindi gli operatori che si affiancano a Maurizio Stammati sono Chiara Laudani, Anna Maggiacomo, poi c'è Roberto Zottola, Sara Petrone, Rinaldo Di Marco, l'ufficio stampa è Simona Gionte, la direzione artistica ovviamente è di Maurizio Stammati. Quindi andiamoli a vedere perché
0: tutti
3: meritano,
0: teatro,
3: perché Maurizio è un grande attore di teatro e regista.
1: Allora un attimo, ci spostiamo dal territorio, ma non andiamo molto lontano, perché io alla fine sono il direttore artistico,
0: esatto,
1: dell'evento. Quindi volevo ricordare che c'è stato qualche giorno fa, ricordare, a Campo di Mele, perché io sono voi avete invitato, ma adesso io non faccio più la radio, sono il direttore artistico, io secondo me
0: dell'evento.
1: Volevo ricordare che c'è stato, insomma,
0: Sant'Onofrio. Ieri 12 giugno, Sant'Onofrio, uno dei compatroni del paese. Oh. Del mio paese,
1: esatto,
0: dove sono l'altro è San Rocco.
1: Dove sono direttore artistico, volevo ricordare, perché esatto. Se no dici, che sta a fare questo qua?
0: Ci sta per ricordare questi eventi.
1: Attenzione,
0: e allora andiamo sabato 13 giugno, artisti, pittori, poeti a Gaeta ed a Mola di Gaeta, proiezione del documentario artistico di Salvatore Valente, Cosmo Di Mille e Maurizio Rata alla Corte Comunale di Formia, via Vitruvio 190, sabato 13 giugno alle ore 19:30.
1: Bene, continuiamo con gli eventi. Continua Isabel.
2: 13 è finito. Passiamo al 14.
1: Rassegna Sentieri d'Arte 2026, incontro con l'autore, poesie a penna e matita. Si tratta di Giuseppe Napolitano, letture di Irene Vallone. Domenica 14 giugno, quindi domani alle ore 18.
0: Dove?
1: Allora, si tratta del Palazzo Comunale.
0: Sì, allo spazio dispositivo del punto IAT, dalla nostra Palma Aceto. La salutiamo?
1: Salutiamo Palma, assolutamente.
3: E tutta l'associazione Coinè, Salotto Culturale.
2: Esatto, che condivide le stanze con la Proloco.
1: Però
2: prima di questo c'è l'appuntamento.
1: Qual è l'appuntamento?
2: L'appuntamento
0: possiamo mettere anche
2: il gonfalone della bandiera
0: ragazzi,
2: di San Giovanni.
0: Qua si fermano gli orologi.
2: Qua fermiamo tutto perché abbiamo fatto la festa di Sant'Erasmo.
0: La festa di Sant'Onofrio.
2: Stiamo facendo
0: la festa di Sant'Antonio.
2: Adesso si parla domani a mezzogiorno, orario classico
1: anonimo.
2: C'è l'esposizione del gonfalone di San Giovanni
1: famosa
2: Battista.
1: Bandiera San Giovanni, no? Esatto.
2: E quindi praticamente alle 12 ci sarà la messa di esposizione di questo gonfalone con i fuochi di artificio. Quindi della pirotecnica Peppe Luca e figli.
1: Hai fatto bene a ricordarlo.
0: Peppe Luca.
1: No, hai fatto bene a ricordarlo perché così chiudo tutto, i finestre per i cani, avevo paura, per i fuochi che saranno sempre forti, per onorare il nostro santo patrono, perché sappiamo che Formia ovviamente ha due santi patroni.
0: Esatto.
1: Sant'Erasmo che abbiamo festeggiato e onorato e San Giovanni.
0: Facciamo gli auguri
1: è chiaro. Altri appuntamenti.
3: Continuiamo. Allora, passiamo ai saggi delle scuole di danza.
2: Perché qui abbiamo sempre perché loro partecipano al nostro carnevale.
3: Al nostro carnevale sono bravissime, veramente grande creatività per le coreografe e per le danzatrici, anche sui costumi, grandi scenografie.
0: Scusa Isabel, quest'anno anche io e lui faremo un carro, eh?
3: Ah, benissimo, non vediamo l'ora di vederlo.
2: Come si chiamerà?
3: Come si chiamerà?
0: Carro Ponte.
3: Allora, ora partiamo con Lina Villa, Fitness and Friends presenta saggio spettacolo 19 giugno ore 21 dove, per tornare in tema, alla palestra Fabiani di Formia con ingresso libero. Mi raccomando, non mancate, ore 21, 19 giugno. Poi c'è il 20 di giugno, c'è saggio spettacolo 2026-5 dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Gimnasia Sporting Club. Quindi loro ci aspettano sabato 20 giugno alle ore 19 sempre alla palestra Fabiani di Formia con ingresso libero, quindi mi raccomando non mancate.
1: Sempre per quello che riguarda il 20 di giugno, la 24esima festa per lo sport Campo Sportivo Penitro con l'Istituto Geometri Tallini, sabato 20 giugno ore 18 le finali del 15esimo torneo Città del Golfo, alle 20 apertura degli stand gastronomici, siamo a Penitro quindi Fabiani di Formia, alle 21 premiazione con la presenza del sindaco Gianluca Taddeo e ancora alle 21:30 spettacolo musicale con le note di Nikis Band, ore 22 giochi di fuochi pirotecnici, l'ingresso ovviamente è libero e vi aspettiamo a Penitro. Per quello che riguarda c'è uno scambio di occhiali che è incredibile, quello che riguarda gli appuntamenti poi continua il nostro Gerry, eccolo.
0: Esatto, allora ricordiamo il 20 e il 21 giugno all'interno del centro dell'Orlandi Shopping Center c'è Orlandi Fantasy World, un progetto cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, dal sabato dalle 15 alle 20, la domenica dalle 10 alle 20 al primo piano dell'Orlandi Shopping Center, cultura immersiva Orlandi Fantasy World.
1: Bene.
0: A seguire sempre il 21 giugno alla Corte Comunale alle 21 c'è la festa della musica.
1: La festa della musica, ragazzi.
0: Un concerto di chi?
1: Non lo so,
0: del complesso bandistico di Umberto Scipione, Città di Formia, e del coro polifonico Coralia.
3: Da chi sono diretti?
0: Sono diretti Alfonso Priori, dirige
3: Coralia.
0: Lo sapevi,
3: Ma
0: la prendo in castagna, che non è Alberto. E invece il complesso bandistico dal direttore Filippo Di Maio.
1: Bene.
0: Chiudiamo
2: per il 21 con Appia Regina Viarium, Formia, il Masoleo di Cicerone, domenica 21, appunto, visite guidate dalle 19:30 alle 12:30 presso la tomba di Cicerone in via Cicerone, appunto. E quindi la visita è totalmente gratuita, credo, e c'è anche una degustazione dei prodotti dell'antica Roma. Quindi per prenotazione ci sono dei numeri di telefono, ne diamo uno 328 65 0258 30 30, credo che ci sia anche la Formiana Sax qui, sì. E quindi sì, con Tommaso Bosco, che salutiamo.
1: E Mario, ma ci sarà il biscotto di Cicerone?
2: No, non credo che ci sia il biscotto di Cicerone, c'è una pericicero, quindi sarà
1: una pericicero.
2: Sarà dolce, ma sarà salato.
1: Pericicero pro domo suo. Allora, visto che praticamente di parlato ne abbiamo avuto tanto, adesso un po' di musica, così.
4: Di grande musica.
1: Grande musica, ovviamente. Solo grande. Baker, put your hands in the air, give me all your money. This is the story of my baker.

0: Un altro pezzo di storia con Ma Baker, meravigliosa Bonnie M, qui su Radio Forni.
1: Quante volte hai ballato con questo?
0: L'ho fatto quasi a mo' di radio, quasi a mo'
2: quasi.
1: Hai dei ricordi particolari?
2: Sì, ho dei ricordi bellissimi. Volevo dire che io volevo raccontare questo fatto che io non ho mai bevuto lo spritz.
1: Ah.
2: E voi mi avete insegnato a bere lo spritz.
0: Diventata alcolizzata. lei pensava fosse una bevanda.
1: A proposito di spritz, volevamo ricordare un altro evento.
0: Questo spritz sempre in giro, mamma mia.
1: Volevo ricordare un altro evento.
0: Sì.
1: Il 17 giugno.
0: Vai.
1: A Bollicine,
0: dove Isabella sarà lì con il suo spritz.
1: Sì, lei è praticamente in prima linea perché sarà in accoglienza,
0: perché ricordiamo che
1: Bollicine d'Italia,
0: lo spritz si fa con le bollicine. Villa Irlanda
1: quest'anno a Villa Irlanda vi aspettiamo tutti. Bollicine d'Italia organizzata dall'associazione Vivi Mare con il patrocinio della Regione Lazio e di Arzial, mercoledì 17 giugno.
0: Bene.
1: Alle ore 20, Bollicine d'Italia.
0: Bene, allora tutti quanti pronti per degustare queste bollicine. 40, come dicevo, sarà in prima linea per utilizzare le bollicine per lo spritz. Nel frattempo però c'era una gag
1: durante l'intervallo musicale.
0: Esatto.
1: Cioè, il presidente ha detto: ci facciamo un surf.
0: Esatto, facciamo un surf.
1: Andiamo a Bindice a fare il surf. Il surf
0: era il selfie. Ma ogni tanto capita di scivolare. Invece,
1: esatto,
0: per quanto riguarda, ti domandavano sempre
1: sì,
0: come hai ottenuto questa maglietta. E poi soprattutto quando, di giorno, di notte,
1: questo risultato
0: di notte.
1: Si viaggia più veloce di notte.
0: Ti confesso che anch'io il guantino l'ho vinto di notte.
1: Di notte l'hai vinto.
0: È arrivato la mattina. Però...
2: Ma adesso riparliamo con Manola un momento. Così,
1: sì,
2: a volte ritornano.
1: Piano, non toccare,
2: io volevo dire una cosa.
0: Non toccate però,
2: che invece io non ho mai bevuto l'acqua.
0: No, l'acqua. Ma pensavo fosse praticamente analcolico, lo beve come quei cocktail,
1: sì,
0: quelli. E invece spritz. Ma mi sento un po' strano, e te credo. Insomma. Anche perché a volte
2: io
0: fanno anche.
2: Ma abituato a bere solo prosecco.
0: Esatto, è anche carico a volte.
1: Esatto.
0: Quindi. Vabbè, dai, allora.
1: Invece Manolo ha scoperto l'acqua. L'acqua liscia.
0: Va bene, allora continuiamo a parlare con lei invece.
2: Sì,
0: di
2: allora stavamo dicendo ieri appunto che questa è stata la prima festa che voi avete organizzato, no?
1: Ma non sarà l'ultima, naturalmente.
2: Fabiani Pallacanestro Formia, e appunto stavate dicendo col presidente Gino Odone di questo desiderio di condividere tutti insieme. Quindi come è nata questa idea di fare questa festa?
3: Vabbè, l'idea è nata anche perché c'è stata questa fusione tra la Jumbo Basket e la Fabiani Formia, e quindi adesso sarà solamente Fabiani, Pallacanestro Fabiani.
2: Ho capito. Senti, e quindi i ragazzi come hanno preso queste new entry dei capi allenatori? Bene?
3: Ma bene, ma i ragazzi basta che giocano a pallacanestro, va bene tutto. Sì.
2: Ma io la domanda che ti faccio, quindi voi fate anche pallacanestro over 50?
3: Noi facciamo tutto!
1: Ma l'abbiamo detto prima, ragazzi, il presidente si è andato ad allenare, è venuto in ritardo perché è andato a correre sulla spiaggia insieme a Giulio, perché c'è questo torneo over 50.
2: Quindi sand basket?
1: No, sand basket, lui è andato a correre perché tipo Rocky, no? Quando
2: si
1: era
2: su. Capito.
1: Perché
2: sì, grandi prestazioni.
1: C'ha problemi ai talloni, quindi sull'asfalto non può correre. Però preferisce la sabbia che ammortizza meglio.
2: Bravo,
0: La forma fisica non è il forte dei presidenti in generale.
3: Abbiamo anche un gruppo di amatori che si allenano il lunedì e il mercoledì. Quindi
1: siamo
3: chi si volesse iscrivere per il prossimo anno, abbiamo anche il gruppo degli amatori. E possono sfogare così la loro giornata lavorativa.
1: Anche noi abbiamo un gruppo di amatori.
0: Esatto.
3: Sicuro con questa maglietta?
1: Per sfogare, anche noi sfoghiamo.
3: Tu sfoghi parecchio.
0: Anzi, facciamo la notte. Potremmo fare
1: condividi.
0: Sempre condividere. Attenzione.
1: In che senso condividi il mio pensiero? Condividi
0: i tuoi video. I tuoi video, quelli che mi passi. Li condivido. Io vai chiaro. No, perché
1: comunque il nostro video viaggia nell'etere.
0: Un po' invidioso della tua maglietta, per cui avendo vinto soltanto
1: te la regalo.
0: Io regalerò il guantino, magari fa prima un concorso. concorso, regalo continuo, per vincere la maglietta di Jerry. No, ma per arrivare a lui bisogna lavorare la notte.
3: Ma lui è un professionista.
1: Certo. Sì, sono professionista. Esatto. Comunque mi devi aiutare. Se vinceremo,
3: il
1: costume,
0: te lo regalo. Grazie. Ti ricordi il Port Cross, quelli di una volta?
1: Ma
0: quelli,
1: sì. Cioè,
0: quelli là.
3: Però
0: mi piacerebbe avere quello.
3: Io sono curiosa, com'è il costume?
1: Il costume è slim. C'è molto... presente il Magic Hall?
0: Sì. Allora, come al solito, la trasmissione
1: sta degenerando.
0: Degenera sempre, ha sempre, diciamo, molto.
3: E io vi riporto
0: sempre,
3: in riga.
0: Esatto, c'è il sangue e profano.
3: Signorina Rottermeier.
0: C'è sempre questa,
3: l'acqua santa.
0: Questa doppia faccia.
1: La catechista. Esatto.
0: Fatto la,
1: foto,
0: la, la catechista vicino a questa maglietta.
1: Mi ha rinnegato.
0: Allora, per coloro che vogliono vedere la maglietta, perché in tanti mi stanno chiamando, e ma dove è possibile? Sulla pagina Prologo. Lì c'è proprio.
3: C'è tutto sulla pagina Prologo.
1: Oppure c'è una firma maglietta a 10 minuti al bar Tirreno.
0: Io praticamente ho chiesto proprio al presidente: è possibile postare questa maglietta? Mi ha detto subito no, per me era un sì.
3: Esatto. Però ricordiamo ragazzi che noi abbiamo aperto un canale Cosa succede in città, B-Side 40. E potete trovarlo su YouTube. Ci sono dei video che abbiamo iniziato a girare con professor Perrone insieme a Jerry Becchia diretto.
0: Gatto. Professor Gatto, che è diverso, professor Perrone è una persona, professor Gatto è un altro.
3: Adesso noi, caro Annibale, tu sei appunto il direttore artistico
0: dell'evento in generale, quindi anche del canale. Ma io con tutti questi ruoli prima o poi andrò in galera. Perché,
1: ma tu non firmare nulla.
0: Non firmo, non ci metto il nome, sbaglio il nome. Sapete chi è il vero l'editore?
1: Firma con la sinistra.
0: Sapete chi è l'editore del canale?
1: Chi è l'editore?
0: Professor Gatto. ragazzi, è così.
1: Ha detto no, non mi chiamate professor Gatto perché mi ricorda il passato.
0: Esatto, e noi al primo appuntamento in radio che cosa facciamo?
1: Professor Gatto.
0: Ti dirò di più, magari al prossimo appuntamento live dal vivo la prima persona che farò salire sul palco sarà il professor Gatto.
1: Però racconta un attimo il professor Gatto cosa fa in questa rubrica.
3: Lui racconta i piatti nostro territorio
0: Esatto.
3: E quindi con la sua l'organizzazione di eventi di alta classe che lui porta in giro per il territorio e si chiamano infatti Aria di Mare e
1: Profumo di Vino.
3: L'abbiamo anche tradotti, tra l'altro la pagina YouTube ha anche la traduzione in inglese perché noi vogliamo essere internazionali, come dice Cesare Cremonini, noi siamo nel mondo, siamo cosmopoliti.
0: Air or Sea e poi Profumo
3: e Scent of Wine.
0: Scent of Wine,
1: mamma mia,
0: veramente sono cose che mi emozionano.
1: Comunque
0: grazie,
1: io volevo
0: Gatto,
1: ricordare del professor Gatto, cioè se avete l'opportunità guardatevi la ricetta di pasta cozze e peperoni.
0: Beh, fantastica.
3: Sì, è vero.
1: È una, mi ha sorpreso.
3: E anche telline e fagiolini.
1: Fantastica, telline e fagiolini ci sono.
0: Vabbè, attenzione, allora, non so quanto manca per i saluti. Io do 5 minuti.
1: Facciamo l'ultima pausa musicale o no?
0: Ma io direi sì.
1: Facciamola.
0: Sì, assolutamente. Sì, il nostro regista ci cerca una bella canzone, così siamo.
1: Ci pensa lui.
0: Ci affidiamo assolutamente alle mani.
1: Un Tony Pitoni?
0: Ma no, ci pensa Peppe. Allora, praticamente musica e poi noi torniamo per i saluti finali qui su Radio
1: Formia.
0: Ricordatelo ogni tanto, no?
1: Come?
0: Senti qua, senti che.

0: Siamo qui per la parte finale della trasmissione. Annibale Grasso, Gerry Pecchia, Mario Persico, Manola.
1: Siamo
0: a rischio querela, ragazzi. Ma tu non sei avvocato?
1: No, mi hanno radiato.
2: Esatto, lui è radiato.
0: Scusa, noi siamo tutelati perché abbiamo un commercialista e un avvocato.
2: Non c'entra niente. A me hanno radiato dalla radio. Pensate,
1: allora, comunque, durante l'intermezzo, parlando con Manola, mi diceva che questa canzone gli ricorda il suo primo bacio. Dove lo ha dato?
2: Sembra a Santa Maria della Noce,
1: in macchina con un uomo che non era Mario. Andiamo, questo è lo scoop.
2: Lo scoop era questo.
1: Santa Maria della Noce, Cool and the Gang.
2: Pensa che ballava
1: solo il bacio.
3: Solo il Pira di Stelle.
1: Sì, l'hanno fatto vedere le stelle.
0: Guardate che mentre si balla, i baci riescono bene.
2: Ma non erano quelli di Mario, però. Questo, il senso è questo, dai.
1: Esatto. Vabbè, allora siamo in chiusura, ragazzi. Sì. Vai, Annibale.
2: Allora, perfetto. Ancora così.
1: Ci hanno venduto. Professor Gatto.
2: Grazie, allora. Grazie.
1: Ha chiamato il professor Gatto.
2: Il professor Gatto pure ha detto
1: Querela. Ecco, no, perché? Sì.
2: Querele a Gogo. Grazie. È stata una trasmissione, come al solito, divertente, esplosiva, piena di brio. Speriamo di aver regalato qualche sorriso ai nostri amici. Ringraziamo il presidente Mario Persico, che come al solito è qui presente per raccontare gli eventi della città e non solo. Raccontiamo il nostro
4: saluta. Ciao. Grazie a tutti.
2: Grazie Mario. Grazie a ringraziamo l'ospite Manola, che ha rappresentato
1: la SD Fabiani.
3: Madonna,
1: pure pallacanese.
2: Ricordando ancora una volta il compleanno della nostra cara Isabel. Tanti auguri ad Isabel.
0: Auguri. Domani, poi basta, perché
2: il presidente dei presidenti Gerardo Pecchia, che è qui, ho fatto nome e cognome, quindi querelatelo pure. E il direttore artistico dell'evento, nonché degli eventi in generale, lo dico Annibale Grasso.
1: Un ringraziamento a Peppe Testa.
0: Un abbraccio
1: ad Erasmo.
4: Erasmo Marciano,
1: Erasmo,
0: Erasmo Marciano,
1: stai qui,
0: un abbraccio grandissimo.
2: Grazie a tutti.
0: Da tutti quanti.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale.

0: In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959, la strada giusta per la tua auto.
1: Ricordi,
2: emozioni,
1: sensazioni che sanno di
2: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Ottavo giorno di ricerche delle due sorelle di Minturno, Alicia e Sara Di Giacinto, di 16 e 12 anni, scomparse durante la notte tra sabato e domenica del 6 e 7 giugno dalla casa famiglia Off Hope di Civitella Alfedena, nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo. Durante uno dei sopralluoghi all'interno della struttura, i carabinieri avrebbero sequestrato alcuni foglietti scritti con un linguaggio apparentemente incomprensibile, annotazioni brevi, criptiche, che ora sono al vaglio degli investigatori e che potrebbero rappresentare un tassello chiave per ricostruire quanto accaduto nelle ore precedenti alla scomparsa. L'ipotesi su cui si concentra l'attenzione degli inquirenti è quella di una fuga preparata. I biglietti potrebbero infatti contenere indicazioni su luoghi, orari o contatti esterni, suggerendo una pianificazione non improvvisata. Sarà necessario decifrarne il contenuto per capire se si tratti di messaggi in codice utilizzati dalle ragazze per comunicare senza destare sospetti. Sul fronte operativo intanto non si fermano le ricerche. Le operazioni sono coordinate da una unità di comando locale dei Vigili del Fuoco e vedono impegnate squadre specializzate, droni del nucleo SAPPR e topografi per la mappatura delle aree. Il perimetro degli interventi si estende nel Parco Nazionale d'Abruzzo, nel Lazio e nel Molise, coinvolgendo anche i territori di Scanno e Castel di Sangro. Resta alta l'attenzione soprattutto nel Basso Lazio, in particolare a Minturno, dove risiede la famiglia delle due minorenni. Tra gli elementi su cui si stanno concentrando le verifiche c'è anche un'auto segnalata nei pressi della casa famiglia in Abruzzo nelle ore della scomparsa. Gli spostamenti del veicolo sono ora oggetto di accertamenti. La condizione dei marittimi in Italia, la formazione delle nuove generazioni, le opportunità di lavoro offerte da uno dei comparti più strategici per l'economia nazionale sono stati al centro del primo convegno CHASM, Comitato Interdisciplinare Associazioni Settore Marittimo, ospitato dal Club Nautico di Gaeta. Moderatore il professor Aurelio Luigi Marzullo, relatore il comandante Antonio Simeone, presidente del CHASM. L'iniziativa ha rappresentato un importante momento di confronto tra associazioni, istituzioni, operatori del settore e giovani interessati ad intraprendere una carriera nel mondo del mare, con l'obiettivo di analizzare le trasformazioni in atto e individuare percorsi concreti per valorizzare una professione che continua a rappresentare una risorsa fondamentale per il Paese. È stata evidenziata inoltre la necessità di investire nella formazione specialistica e nell'aggiornamento professionale per rispondere alle nuove esigenze del mercato marittimo e alle continue evoluzioni tecnologiche che stanno interessando il comparto. Particolare attenzione è stata altresì rivolta alle condizioni dei lavoratori del mare e alle opportunità occupazionali che il settore può offrire alle giovani generazioni. Sono state evidenziate le criticità e le difficoltà che gli stessi professionisti del mare, come qualcuno preferisce chiamarli, incontrano, e cioè dalla burocrazia alla impossibilità di votare se sono all'estero su una nave, a differenza degli italiani che vivono all'estero. Qui è stata data questa possibilità. È emersa la necessità di dimostrare vicinanza ai marittimi, cercare di offrirgli ogni ulteriore possibilità per accrescere i contatti con le famiglie, per non sentirsi soli. Tra gli interventi durante l'incontro al Club Nautico di Gaeta c'è stato anche quello del sindaco Cristian Leccese, il quale ha sottolineato il profondo legame tra la città e la marittimità, definendola parte integrante della identità del territorio. Quello del marittimo, ha sottolineato il sindaco Leccese, non è soltanto uno dei mestieri più antichi della nostra Gaeta, ma rappresenta una parte fondamentale della società gaetana, della sua cultura, delle sue origini e delle sue tradizioni. L'andare per mare è un elemento che appartiene profondamente la storia e l'identità del nostro popolo. Ha ringraziato infine il sindaco, l'associazione Amare Gaeta, che quest'anno celebra il 20° anniversario della propria attività, riconoscendone il ruolo di sostegno e supporto ai lavoratori del comparto marittimo. Infine, lo stesso sindaco ha rimarcato come il settore stia attraversando una fase di profonda trasformazione, come sia necessario affrontare le sfide del cambiamento attraverso una stretta collaborazione tra istituzioni, enti formativi e operatori del comparto. Santi Cosme e Damiano ha reso omaggio al carabiniere Angelo Di Tano, medaglia d'argento al valor militare, caduto in Albania il 18 novembre 1940. La cerimonia ha registrato la presenza del picchietto d'onore del Comando Provinciale di Latina e la fanfara della Legione Allievi Carabinieri di Roma, quella del sottosegretario agli affari esteri Maria Tripodi, del prefetto di Latina Vittorio Ceramella, del comandante provinciale dei Carabinieri colonnello Cristian Angelillo e del sindaco Franco Taddeo. È stato scoperto il monumento realizzato in memoria del carabiniere Angelo Di Tano, seguito dalla benedizione di Monsignor Mariano Farisella. Nel suo intervento, il colonnello Angelillo, comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri, ha evidenziato lo straordinario coraggio dimostrato da Angelo Di Tano, che nonostante le ferite riportate continua a combattere fino all'estremo sacrificio. Toccante, inoltre, l'intervento della figlia del decorato, Antonietta Di Tano, poi raggiunta dalla nipote Simona Nallon, che ha consegnato la medaglia d'argento al valore militare al comandante della locale stazione dei Carabinieri. Infine, il sindaco di San Cosma, Franco Taddeo, ha consegnato la cittadinanza onoraria ad Antonietta Di Tano. È nato a Minturno il Comitato Costituente per l'Unione del Centrodestra con l'obiettivo di dare vita ad un momento di confronto aperto tra cittadini, professionisti, associazioni, amministratori locali e rappresentanti della società civile che condividono i valori del centrodestra e credono nella necessità di una sua maggiore unità. Il 26 giugno alle 17.30 presso il ristorante Da Lucio a Marina di Minturno si terrà l'incontro sul tema «Le primarie delle idee». L'obiettivo del Comitato Costituente, sottolinea in una nota lo stesso Comitato, è quello di invitare i cittadini a partecipare e di favorire la nascita di un percorso partecipativo capace di coinvolgere le migliori energie della società civile, mettendo al centro temi concreti come lo sviluppo economico, il lavoro, la sicurezza, le infrastrutture, la tutela delle famiglie, il sostegno alle imprese e la valorizzazione delle comunità locali. Nel corso dell'incontro sarà possibile avanzare proposte, condividere esperienze e contribuire alla definizione di una piattaforma di idee che possa rappresentare un punto di riferimento per il futuro del centrodestra. In occasione della giornata mondiale del rifugiato, sabato 20 giugno si terrà a Formia alle 9.30 presso la Sala Ribot del Palazzo Comunale un convegno dedicato ai temi dell'accoglienza, dell'inclusione sociale, della tutela dei diritti delle persone migranti e rifugiate. L'iniziativa riunirà rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico, delle professioni, del terzo settore per una riflessione condivisa sulle sfide e le opportunità legate ai fenomeni migratori contemporanei. Ad aprire i lavori il sindaco Gianluca Taddeo e l'assessore alle politiche sociali giovanili Alessia Buco e i dirigenti della Croce Rossa Italiana Comitato Sud Pontino. Tra i relatori figurano Eleonora Di Maggio, consigliera di CSV Lazio, Floriana Cicco Di Cola dell'Università di Cassino del Lazio Meridionale, l'avvocato Ilari Sedu del Foro di Napoli, il medico di Lampedusa Pietro Bartolo. A modererà l'incontro sarà Stefania Valerio, consigliera e pedagogista del CDR Ampe Lazio, Abruzzo e Marche. È inoltre annunciata la presenza dei SAI di Formia, Minturno e Itri, realtà impegnate nei percorsi di accoglienza e integrazione sul territorio. L'evento, sottolineano gli organizzatori, rappresenta un'importante occasione di approfondimento e confronto pubblico in una giornata simbolica che richiama l'attenzione sulla condizione dei rifugiati e sulla necessità di costruire comunità sempre più inclusive e solidali. A completare il programma è previsto un momento di intrattenimento musicale a cura di Anna Rita Colaianni. La direzione del Museo Archeologico Nazionale di Formia informa che da oggi al 31 luglio il museo chiuderà al pubblico per l'avvio dei lavori di manutenzione straordinaria. Riaprirà il 1 agosto. Nuovo appuntamento dell'iniziativa Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. Sabato 20 giugno, nei pressi del cimitero di Castronorato, si terrà la raccolta. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza, verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. E per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. L'appuntamento è dalle 8 alle 12.30. Domani alle 11 andrà in onda Radio Formia, la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione il vice sindaco e assessore alla pubblica istruzione del comune di Gaeta, professoressa Gianna Conte, e inoltre Don Andrei Chiosa e Chiara Capozzi del comitato dei festeggiamenti di San Giovanni Battista.
4: Radio Formia vi informa.
3: Si è conclusa con successo la 25esima edizione della Calise Cup sui campi della spiaggia di Serapo e lì di Miramare, Arena Beach, presso Eliomare e l'Aurora. Si è svolta la giornata conclusiva della manifestazione. Durante le finali c'è stata l'esibizione delle giovani allieve del Centro Movimento di Rita Spinosa. Il torneo è stato organizzato dal Gaeta Handball 1984 in collaborazione con l'assessorato allo sport del comune, il patrocinio del CONI nazionale, della FIGIAC, del Ministero dello Sport e dei Giovani, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Sport della Regione Lazio, dell'Università di Cassino del Lazio Meridionale e dell'Associazione Cuscassino, Associazione Diritti e Donna, Aido Proloco e Autorità Portuale del Sud Lazio e Centro Sportivo Italiano. Nell'Under 18 maschile si è classificato al primo posto il team Handball Masca Lucia, al secondo posto il Cuscassino Gaeta Blu, al terzo il Cuscassino Gaeta Bianco, seguito da Biac HT Bielsko Biala e Endas Capua. Miglior portiere David Arnold del team Handball Masca Lucia. Miglior difensore Salvatore Di Tucci del Cuscassino Gaeta Bianco. Miglior giocatore Leonardo Mineo del team Handball Masca Lucia. La Coppa Fair Play è stata consegnata al Cuscassino Gaeta Blu. Per quanto riguarda la categoria senior femminile, miglior portiere è stato indicato Jasmine Valentin. Miglior difensore Catarsina Mattia. Miglior giocatore GRD Leca e squadra Playfair Carolina Paola del Malta Team. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

mai successo di guardare il mare per una volta almeno senza me? A me è successo di guardarlo da solo, ma non vedevo niente.

invece io, invece io li voglio ancora bene. E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via. Non riesco a respirare sulla terraferma.

non ho problemi per parcheggiare e poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo.

0: informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
2: Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
1: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
2: Noi possiamo aiutarvi.
1: Oh, aprite bene gli occhi, eh?

0: Astral Infomobilità.
1: Ben trovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. In provincia di Frosinone, percorrendo via Casilina, si rallenta in prossimità dei centri abitati di Frosinone, Arce e Cassino nei due sensi di marcia. In via dei Monti Lepini, traffico rallentato tra Patrica e Valle Fioretta, direzione Frosinone, asse attrezzato, mentre sulla strada regionale 155 di Fiuggi si rallenta a Tecchiena, in prossimità dell'incrocio con la strada provinciale Santa Cecilia, direzione Alatri. In provincia di Latina, percorrendo la strada statale Appia, traffico rallentato a Tor Tre Ponti, altezza via Tor di Tre Ponti, direzione Borgo Faiti. A Borgo Faiti si sta in coda per l'intenso traffico sulla principale via dei Monti Lepini, in prossimità dell'incrocio con via Appia, nei due sensi di marcia. Mentre sulla statale Pontina si rallenta, altezza Borgo Piave, direzione Latina. Da Claudio Braccia ed Astral Infomobilità è tutto. Ora un messaggio di sicurezza stradale.
2: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.
3: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
4: credere nel futuro.
3: Radio Formia.
4: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
3: Di sempre.

è per niente divertente quando ti accorgi che certe cose nella vita non le rivivi più.

Ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Non è vero che non sei capace a fare nulla e che senza di lui non sei niente.
1: Se controlla il tuo denaro, non ti permette di lavorare, ti sta facendo violenza.
0: Ti ha picchiata, tu e i tuoi figli dove siete? Siete in un posto sicuro.
2: Non sei sola. Ti metto in contatto con il centro antiviolenza più vicino a te.
0: Il 1522 è al tuo fianco per uscire dalla violenza.
1: Chiama il 1522. Riprendi in mano la tua vita.
3: Libera poi.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Gionti. Ottavo giorno di ricerche delle due sorelle di Minturno, Alicia e Sara Di Giacinto, di 16 e 12 anni, scomparse durante la notte tra sabato e domenica del 6 e 7 giugno dalla casa famiglia Of Hope di Civitella Alfedena, nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo. Durante uno dei sopralluoghi all'interno della struttura, i carabinieri avrebbero sequestrato alcuni foglietti scritti con un linguaggio apparentemente incomprensibile, annotazioni brevi, criptiche, che ora sono al vaglio degli investigatori e che potrebbero rappresentare un tassello chiave per ricostruire quanto accaduto nelle ore precedenti la scomparsa. L'ipotesi su cui si concentra l'attenzione degli inquirenti è quella di una fuga preparata. I biglietti potrebbero infatti contenere indicazioni su luoghi, orari o contatti esterni, suggerendo una pianificazione non improvvisata. Sarà necessario decifrarne il contenuto per capire se si tratti di messaggi in codice utilizzati dalle ragazze per comunicare senza destare sospetti. Sul fronte operativo intanto non si fermano le ricerche. Le operazioni sono coordinate da una unità di comando locale dei Vigili del Fuoco e vedono impegnate squadre specializzate, droni del nucleo SAPPR e topografi per la mappatura delle aree. Il perimetro degli interventi si estende nel Parco Nazionale d'Abruzzo, nel Lazio e nel Molise, coinvolgendo anche i territori di Scanno e Castel di Sangro. Resta alta l'attenzione soprattutto nel Basso Lazio, in particolare a Minturno, dove risiede la famiglia delle due minorenni. Tra gli elementi su cui si stanno concentrando le verifiche c'è anche un'auto segnalata nei pressi della casa famiglia in Abruzzo nelle ore della scomparsa. Gli spostamenti del veicolo sono ora oggetto di accertamenti. La condizione dei marittimi in Italia, la formazione delle nuove generazioni, le opportunità di lavoro offerte da uno dei comparti più strategici per l'economia nazionale sono stati al centro del primo convegno CHASM, Comitato Interdisciplinare Associazioni Settore Marittimo, ospitato dal Club Nautico di Gaeta. Moderatore il professor Aurelio Luigi Marzullo, relatore il comandante Antonio Simeone, presidente del CHASM. L'iniziativa ha rappresentato un importante momento di confronto tra associazioni, istituzioni, operatori del settore e giovani interessati ad intraprendere una carriera nel mondo del mare, con l'obiettivo di analizzare le trasformazioni in atto e individuare percorsi concreti per valorizzare una professione che continua a rappresentare una risorsa fondamentale per il Paese. È stata evidenziata inoltre la necessità di investire nella formazione specialistica e nell'aggiornamento professionale per rispondere alle nuove esigenze del mercato marittimo e alle continue evoluzioni tecnologiche che stanno interessando il comparto. Particolare attenzione è stata altresì rivolta alle condizioni dei lavoratori del mare e alle opportunità occupazionali che il settore può offrire alle giovani generazioni. Sono state evidenziate le criticità e le difficoltà che gli stessi professionisti del mare, come qualcuno preferisce chiamarli, incontrano, e cioè dalla burocrazia alla impossibilità di votare se sono all'estero su una nave, a differenza degli italiani che vivono all'estero. Qui è stata data questa possibilità. È emersa la necessità di dimostrare vicinanza ai marittimi, cercare di offrirgli ogni ulteriore possibilità per accrescere i contatti con le famiglie, per non sentirsi soli. Tra gli interventi durante l'incontro al Club Nautico di Gaeta c'è stato anche quello del sindaco Cristian Leccese, il quale ha sottolineato il profondo legame tra la città e la marittimità, definendola parte integrante della identità del territorio. Quello del marittimo, ha sottolineato il sindaco Leccese, non è soltanto uno dei mestieri più antichi della nostra Gaeta, ma rappresenta una parte fondamentale della società gaetana, della sua cultura, delle sue origini e delle sue tradizioni. L'andare per mare è un elemento che appartiene profondamente la storia e l'identità del nostro popolo. Ha ringraziato infine il sindaco, l'associazione Amare Gaeta, che quest'anno celebra il 20° anniversario della propria attività, riconoscendone il ruolo di sostegno e supporto ai lavoratori del comparto marittimo. Infine, lo stesso sindaco ha rimarcato che il settore stia attraversando una fase di profonda trasformazione, come sia necessario affrontare le sfide del cambiamento attraverso una stretta collaborazione tra istituzioni, enti formativi e operatori del comparto. Santi Cosme e Damiano ha reso omaggio al carabiniere Angelo Di Tano, medaglia d'argento a valore militare, caduto in Albania il 18 novembre 1940. La cerimonia ha registrato la presenza del picchietto d'onore del Comando Provinciale di Latina e la fanfara della Legione Allievi Carabinieri di Roma, quella del sottosegretario agli affari esteri Maria Tripodi, del prefetto di Latina Vittorio Ceramella, del comandante provinciale dei Carabinieri colonnello Cristian Angelillo e del sindaco Franco Taddeo. È stato scoperto il monumento realizzato in memoria del carabiniere Angelo Di Tano, seguito dalla benedizione di Monsignor Mariano Farisella. Nel suo intervento il colonnello Angelillo, comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri, ha evidenziato lo straordinario coraggio dimostrato da Angelo Di Tano, che nonostante le ferite riportate continua a combattere fino all'estremo sacrificio. Toccante inoltre l'intervento della figlia del decorato, Antonietta Di Tano, poi raggiunta dalla nipote Simona Nallon, che ha consegnato la medaglia d'argento a valore militare al comandante della locale stazione dei Carabinieri. Infine, il sindaco di San Cosma, Franco Taddeo, ha consegnato la cittadinanza onoraria ad Antonietta Di Tano. È nato a Minturno il Comitato Costituente per l'Unione del Centrodestra, con l'obiettivo di dare vita ad un momento di confronto aperto tra cittadini, professionisti, associazioni, amministratori locali e rappresentanti della società civile che condividono i valori del centrodestra e credono nella necessità di una sua maggiore unità. Il 26 giugno alle 17.30, presso il ristorante Da Lucio a Marina di Minturno, si terrà l'incontro sul tema «Le primarie delle idee». L'obiettivo del Comitato Costituente, sottolinea in una nota lo stesso Comitato, è quello di invitare i cittadini a partecipare e di favorire la nascita di un percorso partecipativo capace di coinvolgere le migliori energie della società civile, mettendo al centro temi concreti come lo sviluppo economico, il lavoro, la sicurezza, le infrastrutture, la tutela delle famiglie, il sostegno alle imprese e la valorizzazione delle comunità locali. Nel corso dell'incontro sarà possibile avanzare proposte, condividere esperienze e contribuire alla definizione di una piattaforma di idee che possa rappresentare un punto di riferimento per il futuro del centrodestra. In occasione della giornata mondiale del rifugiato, sabato 20 giugno si terrà a Formia alle 9.30 presso la Sala Ribot del Palazzo Comunale un convegno dedicato ai temi dell'accoglienza, dell'inclusione sociale, della tutela dei diritti delle persone migranti e rifugiate. L'iniziativa riunirà rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico, delle professioni, del terzo settore per una riflessione condivisa sulle sfide e le opportunità legate ai fenomeni migratori contemporanei. Ad aprire i lavori il sindaco Gianluca Taddeo e l'assessore alle politiche sociali giovanili Alessia Buco e i dirigenti della Croce Rossa Italiana Comitato Sud Pontino. Tra i relatori figurano Eleonora Di Maggio, consigliera di CSV Lazio, Floriana Cicco Di Cola dell'Università di Cassino del Lazio Meridionale, l'avvocato Ilari Sedu del Foro di Napoli, il medico di Lampedusa Pietro Bartolo. A modererà l'incontro sarà Stefania Valerio, consigliera e pedagogista del CDR Ampe Lazio, Abruzzo e Marche. È inoltre annunciata la presenza dei SAI di Formia, Minturno e Itri, realtà impegnate nei percorsi di accoglienza e integrazione sul territorio. L'evento, sottolineano gli organizzatori, rappresenta un'importante occasione di approfondimento e confronto pubblico in una giornata simbolica che richiama l'attenzione sulla condizione dei rifugiati e sulla necessità di costruire comunità sempre più inclusive e solidali. A completare il programma è previsto un momento di intrattenimento musicale a cura di Anna Rita Colaianni. La direzione del Museo Archeologico Nazionale di Formia informa che da oggi al 31 luglio il museo chiuderà al pubblico per l'avvio dei lavori di manutenzione straordinaria. Riaprirà il 1 agosto. Nuovo appuntamento dell'iniziativa Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. Sabato 20 giugno, nei pressi del cimitero di Castronorato, si terrà la raccolta. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza, verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. E per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. L'appuntamento è da alle 8 alle 12.30. Domani alle 11 andrà in onda Radio Formia, la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione il vice sindaco e assessore alla pubblica istruzione del comune di Gaeta, professoressa Gianna Conte, e inoltre Don Andrei Chiosa e Chiara Capozzi del Comitato dei Festeggiamenti di San Giovanni Battista.
3: Radio Formia informa. Sport. We'll
2: Si è conclusa con successo la 25esima edizione della Calise Cup sui campi della spiaggia di Serapo e lì di Miramare, Arena Beach, presso Eliomare e l'Aurora, si è svolta la giornata conclusiva della manifestazione. Durante le finali c'è stata l'esibizione delle giovani allieve del Centro Movimento di Rita Spinosa. Il torneo è stato organizzato dal Gaeta Handball 1984 in collaborazione con l'assessorato allo sport del Comune, il patrocinio del CONI nazionale, della FIGH, del Ministero dello Sport e dei Giovani, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Sport della Regione Lazio, dell'Università di Cassino del Lazio Meridionale e dell'Associazione Cuscassino, Associazione Diritti e Donna, Aido Proloco e Autorità Portuale del Sud Lazio e Centro Sportivo Italiano. Nell'Under 18 maschile si è classificato al primo posto il team Handball Masca Lucia, al secondo posto il Cuscassino Gaeta Blu, al terzo il Cuscassino Gaeta Bianco, seguito da HT Bielsko Biala e Endas Capua. Miglior portiere David Arnold del team Handball Masca Lucia. Miglior difensore Salvatore Di Tucci del Cuscassino Gaeta Bianco. Miglior giocatore Leonardo Mineo del team Handball Masca Lucia. La Coppa Fair Play è stata consegnata al Cuscassino Gaeta Blu. Per quanto riguarda la categoria senior femminile, miglior portiere è stato indicato Jasmine Valentin. Miglior difensore Catarsina Mattia. Miglior giocatore GRD Leca e squadra Playfair Carolina Paola del Malta Team. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno.
3: Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: Astral Infomobilità.
1: Bentrovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. In provincia di Frosinone, percorrendo via Casilina, si rallenta in prossimità dei centri abitati di Frosinone, Arce e Cassino nei due sensi di marcia. In via dei Monti Lepini, traffico rallentato tra Patrica e Valle Fioretta, direzione Frosinone, asse attrezzato, mentre sulla strada regionale 155 di Fiuggi si rallenta a Tecchiena, in prossimità dell'incrocio con la strada provinciale Santa Cecilia, direzione Alatri. In provincia di Latina, percorrendo la strada statale Appia, traffico rallentato a Tor Tre Ponti, altezza via Tor di Tre Ponti, direzione Borgo Faiti. A Borgo Faiti si sta in coda per l'intenso traffico sulla principale via dei Monti Lepini, in prossimità dell'incrocio con via Appia, nei due sensi di marcia, mentre sulla statale Pontina si rallenta, altezza Borgo Piave, direzione Latina. Da Claudio Braccia ed Astral Infomobilità è tutto, ora un messaggio di sicurezza stradale.
2: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io ti voglio.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: però boh, meglio di no.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofonia
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Ottavo giorno di ricerche delle due sorelle di Minturno, Alicia e Sara Di Giacinto, di 16 e 12 anni, scomparse durante la notte tra sabato e domenica del 6 e 7 giugno dalla casa famiglia Of Hope di Civitella Alfedena, nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo. Durante uno dei sopralluoghi all'interno della struttura, i carabinieri avrebbero sequestrato alcuni foglietti scritti con un linguaggio apparentemente incomprensibile, annotazioni brevi, criptiche, che ora sono al vaglio degli investigatori, che potrebbero rappresentare un tassello chiave per ricostruire quanto accaduto nelle ore precedenti la scomparsa. L'ipotesi su cui si concentra l'attenzione degli inquirenti è quella di una fuga preparata. I biglietti potrebbero infatti contenere indicazioni su luoghi, orari o contatti esterni, suggerendo una pianificazione non improvvisata. Sarà necessario decifrarne il contenuto per capire se si tratti di messaggi in codice utilizzati dalle ragazze per comunicare senza destare sospetti. Sul fronte operativo intanto non si fermano le ricerche. Le operazioni sono coordinate da una unità di comando locale dei Vigili del Fuoco e vedono impegnate squadre specializzate, droni del nucleo SAPPR e topografi per la mappatura delle aree. Il perimetro degli interventi si estende nel Parco Nazionale d'Abruzzo, nel Lazio e nel Molise, coinvolgendo anche i territori di Scanno e Castel di Sangro. Resta alta l'attenzione soprattutto nel Basso Lazio, in particolare a Minturno, dove risiede la famiglia delle due minorenni. Tra gli elementi su cui si stanno concentrando le verifiche c'è anche un'auto segnalata nei pressi della casa famiglia in Abruzzo nelle ore della scomparsa. Gli spostamenti del veicolo sono ora oggetto di accertamenti. La condizione dei marittimi in Italia, la formazione delle nuove generazioni, le opportunità di lavoro offerte da uno dei comparti più strategici per l'economia nazionale sono stati al centro del primo convegno CHASM, Comitato Interdisciplinare Associazioni Settore Marittimo, ospitato dal Club Nautico di Gaeta. Moderatore il professor Aurelio Luigi Marzullo, relatore il comandante Antonio Simeone, presidente del CHASM. L'iniziativa ha rappresentato un importante momento di confronto tra associazioni, istituzioni, operatori del settore e giovani interessati ad intraprendere una carriera nel mondo del mare, con l'obiettivo di analizzare le trasformazioni in atto e individuare percorsi concreti per valorizzare una professione che continua a rappresentare una risorsa fondamentale per il Paese. È stata evidenziata inoltre la necessità di investire nella formazione specialistica e nell'aggiornamento professionale per rispondere alle nuove esigenze del mercato marittimo e alle continue evoluzioni tecnologiche che stanno interessando il comparto. Particolare attenzione è stata altresì rivolta alle condizioni dei lavoratori del mare e alle opportunità occupazionali che il settore può offrire alle giovani generazioni. Sono state evidenziate le criticità e le difficoltà che gli stessi professionisti del mare, come qualcuno preferisce chiamarli, incontrano, e cioè dalla burocrazia alla impossibilità di votare se sono all'estero su una nave, a differenza degli italiani che vivono all'estero. Qui è stata data questa possibilità. È emersa la necessità di dimostrare vicinanza ai marittimi, cercare di offrirgli ogni ulteriore possibilità per accrescere i contatti con le famiglie, per non sentirsi soli. Tra gli interventi durante l'incontro al Club Nautico di Gaeta c'è stato anche quello del sindaco Cristian Leccese, il quale ha sottolineato il profondo legame tra la città e la marittimità, definendola parte integrante della identità del territorio. Quello del marittimo, ha sottolineato il sindaco Leccese, non è soltanto uno dei mestieri più antichi della nostra Gaeta, ma rappresenta una parte

0: parte fondamentale della società gaetana, della sua cultura, delle sue origini e delle sue tradizioni. L'andare per mare è un elemento che appartiene profondamente alla storia e all'identità del nostro popolo. Ha ringraziato infine il sindaco, l'associazione Amare Gaeta, che quest'anno celebra il 20° anniversario della propria attività, riconoscendone il ruolo di sostegno e supporto ai lavoratori del comparto marittimo. Infine, lo stesso sindaco ha rimarcato come il settore stia attraversando una fase di profonda trasformazione, come sia necessario affrontare le sfide del cambiamento attraverso una stretta collaborazione tra istituzioni, enti formativi e operatori del comparto. Santi Cosme e Damiano ha reso omaggio al carabiniere Angelo Di Tano, medaglia d'argento al valore militare, caduto in Albania il 18 novembre 1940. La cerimonia ha registrato la presenza del picchietto d'onore del Comando Provinciale di Latina e la fanfara della Legione Allievi Carabinieri di Roma, quella del sottosegretario agli affari esteri Maria Tripodi, del prefetto di Latina Vittorio Ceramella, del comandante provinciale dei Carabinieri colonnello Cristian Angelillo e del sindaco Franco Taddeo. È stato scoperto il monumento realizzato in memoria del carabiniere Angelo Di Tano, seguito dalla benedizione di Monsignor Mariano Farisella. Nel suo intervento il colonnello Angelillo, comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri, ha evidenziato lo straordinario coraggio dimostrato da Angelo Di Tano, che nonostante le ferite riportate continua a combattere fino all'estremo sacrificio. Toccante inoltre l'intervento della figlia del decorato, Antonietta Di Tano, poi raggiunta dalla nipote Simona Nallon, che ha consegnato la medaglia d'argento al valore militare al comandante della locale stazione dei Carabinieri. Infine, il sindaco di San Cosma, Franco Taddeo, ha consegnato la cittadinanza onoraria ad Antonietta Di Tano. È nato a Minturno il Comitato Costituente per l'Unione del Centrodestra, con l'obiettivo di dare vita ad un momento di confronto aperto tra cittadini, professionisti, associazioni, amministratori locali e rappresentanti della società civile che condividono i valori del centrodestra e credono nella necessità di una sua maggiore unità. Il 26 giugno alle 17.30 presso il ristorante Da Lucio a Marina di Minturno si terrà l'incontro sul tema «Le primarie delle idee». L'obiettivo del Comitato Costituente, sottolinea in una nota lo stesso Comitato, è quello di invitare i cittadini a partecipare e di favorire la nascita di un percorso partecipativo capace di coinvolgere le migliori energie della società civile, mettendo al centro temi concreti come lo sviluppo economico, il lavoro, la sicurezza, le infrastrutture, la tutela delle famiglie, il sostegno alle imprese e la valorizzazione delle comunità locali. Nel corso dell'incontro sarà possibile avanzare proposte, condividere esperienze e contribuire alla definizione di una piattaforma di idee che possa rappresentare un punto di riferimento per il futuro del centrodestra. In occasione della giornata mondiale del rifugiato, sabato 20 giugno si terrà a Formia alle 9.30 presso la Sala Ribot del Palazzo Comunale un convegno dedicato ai temi dell'accoglienza, dell'inclusione sociale, della tutela dei diritti delle persone migranti e rifugiate. L'iniziativa riunirà rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico, delle professioni, del terzo settore per una riflessione condivisa sulle sfide e le opportunità legate ai fenomeni migratori contemporanei. Ad aprire i lavori il sindaco Gianluca Taddeo e l'assessore politiche sociali giovanili Alessia Buco e i dirigenti della Croce Rossa Italiana Comitato Sud Pontino. Tra i relatori figurano Eleonora Di Maggio, consigliera di CSV Lazio, Floriana Cicco Di Cola dell'Università di Cassino del Lazio Meridionale, l'avvocato Ilari Sedu del Foro di Napoli, il medico di Lampedusa Pietro Bartolo. A modererà l'incontro sarà Stefania Valerio, consigliera e pedagogista del CDR Ampe Lazio, Abruzzo e Marche. È inoltre annunciata la presenza dei SAI di Formia, Minturno e Itri, realtà impegnate nei percorsi di accoglienza e integrazione sul territorio. L'evento, sottolineano gli organizzatori, rappresenta un'importante occasione di approfondimento e confronto pubblico in una giornata simbolica che richiama l'attenzione sulla condizione dei rifugiati e sulla necessità di costruire comunità sempre più inclusive e solidali. A completare il programma è previsto un momento di intrattenimento musicale a cura di Anna Rita Colaianni. La direzione del Museo Archeologico Nazionale di Formia informa che da oggi al 31 luglio il museo chiuderà al pubblico per l'avvio dei lavori di manutenzione straordinaria. Riaprirà il 1° agosto. Nuovo appuntamento, l'iniziativa Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. Sabato 20 giugno, nei pressi del cimitero di Castelnuovo, si terrà la raccolta. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza, verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. E per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. L'appuntamento è dalle 8 alle 12:30. Domani alle 11 andrà in onda Radio Formia, la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione il vice sindaco e assessore alla pubblica istruzione del comune di Gaeta, professoressa Gianna Conte, e inoltre Don Andrei Chiosa e Chiara Capozzi del comitato dei festeggiamenti di San Giovanni Battista.
1: Radio Formia informa.
0: Si è conclusa con successo la 25esima edizione della Calise Cup sui campi della spiaggia di Serapo e lì di Miramare, Arena Beach, presso Eliomare e l'Aurora. Si è svolta la giornata conclusiva della manifestazione. Durante le finali c'è stata l'esibizione delle giovani allieve del Centro Movimento di Rita Spinosa. Il torneo è stato organizzato dal Gaeta Handball 1984 in collaborazione con l'assessorato allo sport del comune e il patrocinio del CONI nazionale, della FIGIAC, del Ministero dello Sport e dei Giovani, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Sport della Regione Lazio, dell'Università di Cassino del Lazio Meridionale e dell'Associazione Cuscassino, Associazione Diritti e Donna, Aido Proloco e Autorità Portuale del Sud Lazio e Centro Sportivo Italiano. Nell'Under 18 maschile si è classificato al primo posto il team Handball Masca Lucia, al secondo posto il Cuscassino Gaeta Blu, al terzo il Cuscassino Gaeta Bianco, seguito da Biac HT Bielsko Biala e Endas Capua. Miglior portiere David Arnold del team Handball Masca Lucia. Miglior difensore Salvatore Di Tucci del Cuscassino Gaeta Bianco. Miglior giocatore Leonardo Mineo del team Handball Masca Lucia. La Coppa Fair Play è stata consegnata al Cuscassino Gaeta Blu. Per quanto riguarda la categoria senior femminile, miglior portiere è stato indicato Jasmine Valentin. Miglior difensore Catarsina Mattia. Miglior giocatore GRD Leca e squadra Playfair Carolina Paola del Malta Team. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
4: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
5: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
6: Almeno 5 porzioni al giorno.
7: Una porzione sta nel palmo di una mano.
8: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
9: Bravi, e niente sprechi.
10: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
11: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
12: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma, parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
1: Jazz Train. Jazz Train.

Ben ritrovati sul Suono Jazz di Just Train. Siete con Francesco Sciarretta in radio come sempre ogni settimana per circa 60 minuti. Iniziamo questo percorso in radio con la musica di qualità e un artista, si chiama Marco Albani, bravissimo chitarrista ed autore. Lo ascoltiamo con un brano di parecchi anni fa dal suo disco d'esordio Kronos. Il brano è Esmeralda, Marco Albani e la sua band.

In questo Kronos Marco Albani esplora le sonorità del Mediterraneo con tutte le sue influenze stilistiche e culturali. L'ascolto era questa Esmeralda da Kronos, disco uscito nel 2007 per Marco Albani e la sua band. Sempre in tema di musica mediterranea, adesso la Grecia con un trio di artisti molto conosciuti ed amati come Agathonas Iacovidis, Vavis Goles e Grigaria, che insieme eseguono questa Tasiliarica Summatia, I tuoi occhi gelosi.

un trio formato da musicisti greci che hanno in comune come linguaggio musicale la musica popolare del rebetico, classico genere musicale della tradizione greca, nato al Pireo ai primi del Novecento, da molti considerato il blues greco, e dalle tre voci che sono Agathonas Iacovidis, Babis Goles e Grigoria abbiamo ascoltato Tasiliarica Sumatia, i tuoi occhi gelosi, per questo brano mediterraneo appartenente alla cultura musicale greca. Restiamo in ambito mediterraneo, come tutta questa primissima parte di Just Train, con una formazione toscana, si chiamano Mediterranea Trio ed eseguono un tradizionale salentino dal titolo O Rondinella, Mediterranea Trio.

mosquito. Un salto in radio sulla musica latinoamericana, uno standard classico praticamente di un compositore portoricano, si chiama Bobby Capó, siamo negli anni 50, questa era Pier Canela con la versione di due straordinari artisti come il bassista camerunense Richard Bonet, che ha incontrato un pianista cubano strepitoso come è Alfredo Rodriguez. La loro arte è confluita in questa versione preziosissima di questo classico della musica latinoamericana come Pier Canela, scritto da Bobby Capó negli anni 50.

Una antica ninna nanna svedese ripresa da un quintetto di artisti di notevole bravura, si chiamano Rilton Savannah e il brano era questo God Not Jordan, Buonanotte Terra per Rilton Savannah. E così è passato un terzo della trasmissione su Just Train. Ancora un saluto, un buon divertimento con noi da parte mia, Francesco Sciarretta, settimanalmente qui in radio con il programma musicale di qualità. E facciamo un salto in Brasile e incontriamo due artisti come Yamandu Costa e Hamilton de Holanda che suonano questa samba pro Rafa. Yamandu Costa, Hamilton de Holanda, due chitarristi davvero straordinari. Buon ascolto ancora.

0: Due musicisti virtuosi della chitarra acustica sono i brasiliani Yamandu Costa e Hamilton d'Olanda. In questa versione live rendono omaggio a un violinista brasiliano molto noto da quelle parti come Rafael Raveio, e il brano non a caso era questa Samba Pro Rafa dal vivo. Fra circa mezz'ora su Just Train il consueto spazio dedicato all'artista della settimana. In arrivo però prima c'è James Senese con Napoli Centrale e un pensiero per Pino Daniele con questa versione di Chi tene o mare. James Senese e Napoli Centrale.
1: Un omaggio al grande Pino. Chi tene o mare.

piacere una voce che chiama da lontano, una porta socchiusa in fondo al corridoio. Lo cerchi nel domani, lo piangi nel passato, ma il presente è solo un vetro, ci passi e non sei stato.

0: Artista jazz della settimana, un cantautore sensibilissimo, si chiama Max Serra. Questa era una sentita sempre altrove per Max Serra, al quale abbiamo dedicato lo spazio per questa settimana come artista della settimana in trasmissione. In Africa troviamo una formazione come Nairobi Horns Project, che rielaborano un classico del jazz moderno come questa Birdland, scritto negli anni 70 dal tastierista e compositore The Weather Report, storica formazione jazz fusion del tempo, Joe Zawinul, è portato al successo in un disco storico come 8:30. Questa è una versione appunto dei Nairobi Horns Project con Birdland al vivo.
1: Moise anataka kwanza haraka. Juu amepiga tizi. He wants to show us that he ameiva. Ndio. We actually need the beats for it, right? What will be the count for it? 1, 2, right? So you have that, and then Moise comes with something like this. Moise. Same thing, just simple things.

E questa era Birdland, un classico jazz standard ormai scritto da Joe Zawinul, il tastierista e fondatore dei Weather Report, in un disco presente questo brano, in un disco del 1980 come 8:30, dove primeggia anche l'arrangiamento e la collaborazione di un bassista storico come Jacopo Pastorius. Questa era appunto Birdland, ormai standard del jazz, riletto da una formazione africana come Nairobi Horse Project. Ancora un passo in Grecia, troviamo un ottimo gruppo di percussionisti, loro sono Crotala con Prokopis.

E questa era Wei Jua con la musica creativa di Maurizio Capone con la sua realtà Bungte Bungte, da un disco del 2024 come Mozzarella Nigga, caratteristica del suo suono e il riciclo di materiali di scarto poi trasformati in veri e propri strumenti musicali. Wei Jua con Maurizio Capone. E così siamo giunti in chiusura anche per oggi con Just Rain. Chiudiamo e ultimo artista in scaletta, un cantautore indipendente secondo me molto bravo, si chiama Carlo Ciampi, si muove con abilità fra musica d'autore e folk con una sottile ironia. Lo ascoltiamo con L'asino e il moscone, tratto dal suo ultimo lavoro Out Out, amore o guerra. Con Carlo Ciampi ci salutiamo, l'appuntamento con me e Just Rain è sempre fra 7 giorni qui in radio. Carlo Ciampi, L'asino e il moscone.

per farti felice. L'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per

0: tempo cosa mi fai? Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

ferita. Il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi, ma ti lascio andare via quando piango. Ogni volta tu ritorni,